contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2:44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre

0: nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6:33.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7:11.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: spirit hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Powerline.
1: Sono le 7 e 29 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 7:41.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo delle guerre del fascismo nella prima parte del secolo breve, il Novecento. Con la chiamata alle armi del 2 ottobre 1935 e l'attacco del giorno successivo contro l'Etiopia, Benito Mussolini avvia la prima guerra fascista d'aggressione da parte di un paese europeo. Il fascismo organizza un conflitto coloniale su vasta scala con una ricchezza di mezzi notevoli in termini numerici e quantitativi. 464.000 soldati italiani, 60.000 ascari eritrei, 30.000 dubat somali, 8.000 ascari libici. Gli etiopi schierano invece un contingente di 350.000 uomini. La spedizione ottiene in Italia un consenso generale assoluto da parte della popolazione. Ma attenzione, l'Etiopia è un paese sovrano, fa parte dal 1929 della Società delle Nazioni, l'organismo sovranazionale precursore dell'ONU, fondato dopo la Prima Guerra Mondiale proprio per scongiurare futuri conflitti armati tra gli Stati membri. Con la Liberia, l'Etiopia è l'unico paese africano a non essere mai stato colonizzato da un paese europeo. Così l'opinione pubblica mondiale si schiera contro l'Italia, condannata dalla Società delle Nazioni attraverso sanzioni durissime che restano nei fatti solo sulla carta, nonostante 52 stati si dichiarano apertamente contro Benito Mussolini. Per le ingenti spese che lo Stato fascista deve affrontare nella campagna etiopica, il 18 dicembre 1935 viene indetta la giornata della fede o dell'oro, il giorno in cui tutti sono costretti a donare la propria fede e altri ori personali. Il duce ritira dal campo di battaglia il generale Emilio De Bono e lo sostituisce con il generale Pietro Badoglio, mentre Rodolfo Graziani comanda il fronte sud. Nel marzo 1936 la resistenza abissina viene piegata. Il 3 maggio 1936 il Negus abbandona l'Etiopia e si trasferisce in Palestina. Il 5 maggio del 1936 gli italiani occupano Addis Abeba, ponendo fine alla guerra di Etiopia. In 7 mesi di conflitto Mussolini si serve anche di armi chimiche, bombe aeree, proiettili d'artiglieria caricati a Iprite e Assine vengono impiegati dal generale Rodolfo Graziani nel settore dell'Ogaden e del Giuba. Dopo la proclamazione dell'impero iniziano 5 anni segnati da una sistematica politica di terrore e di pulizia etnica nel tentativo di creare nel paese occupato uno spazio vitale naturale per gli italiani. Durante la repressione della popolazione etiope, civili, militari e squadristi fascisti italiani commettono crimini atroci, esecuzioni sommarie di ostaggi, di soldati ormai arresi, rappresaglie contro la popolazione inerme, distruzione di interi villaggi, deportazione selettiva nei campi di concentramento in Etiopia, Eritrea, Somalia e in località di confine in Italia. Sentiamo qui la voce di Rodolfo Graziani, ma in un discorso successivo. Siamo nel 1943.
1: Il germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituiva. Posso annunciare che il comando supremo germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni, con l'aggiunta di alcune divisioni germaniche al mio diretto comando. Attueremo una collaborazione.
3: Soltanto nel pogrom di Addis Abeba, messo in atto da civili e squadristi italiani tra il 19 e il 21 febbraio del 1937, vengono trucidati tra i 6.000 e 30.000 etiopi. In totale le vittime sono stimate tra le 400.000 e 1 milione. La cifra precisa, pensate, non esiste ancora oggi. Dopo l'occupazione, il governo dell'imperatore Selassie chiede all'ONU di istituire una sorta di Norimberga africana, accusando 911 italiani di crimini contro l'umanità. Le imputazioni sono quelle più gravi: terrorismo sistematico, omicidio volontario, tortura, deportazione, internamento di civili, saccheggio e distruzione volontaria, bombardamento deliberato di ospedali della Croce Rossa e ancora utilizzo di armi di distruzione di massa proibite come i gas asfissianti. Negli anni della Guerra Fredda i governi statunitense e britannico agiscono per ragioni di geopolitica e di mera solidarietà tra gli stati colonizzatori, proteggendo i criminali di guerra italiani. Ancora oggi in Italia non esiste una coscienza civile diffusa sul terrore fascista in Etiopia. Hijaba Shego è una scrittrice che conosce bene i crimini di Graziani e del fascismo in Etiopia.
4: Lì vicino alla stazione Termini, la piazza della stazione, è dedicata ai 500 morti a Dogal in quella battaglia. Ed è tutto così, la toponomastica. A Roma esiste il quartiere africano, via Chismaio, via le Somalia, via le Libia. Non si chiamano così a caso, si chiamano così perché ci sono state le colonie italiane. C'è un rimosso coloniale, è uno dei grandi rimossi storici della storia italiana, perché in colonia, in Eritrea, Libia e Somalia e poi 5 anni di occupazione in Etiopia, gli italiani hanno fatto qualsiasi tipo di nefandezza, dall'uso dei gas a sevizie, violenze, stupri. E quando oggi arrivano in Italia eritrei e somali, come il paese, il sistema Italia dovrebbe chiedere scusa a quelle persone.
3: La guerra del fascismo si trasferisce nella penisola iberica. La Spagna dei primi del Novecento è un paese con 24 milioni di abitanti, 12 milioni di analfabeti, 8 milioni di poveri, 2 milioni di spagnoli sono contadini senza terra, mentre solo 20.000 latifondisti posseggono la stragrande maggioranza della ricchezza. Il salario medio varia tra 1 e 3 pesetas al giorno. Un chilo di pane costa 1 pesetas. Negli anni 30 larga parte dei lavoratori si avvicina alle teorie dei movimenti socialisti e anarchici. Tra i ceti medi urbani si fanno largo i socialisti, i gruppi democratico-repubblicani e anticlericale. Il 30 gennaio del 1930 il re nomina capo del governo generale Dámaso Berenguer, su suggerimento del dittatore Miguel Primo de Rivera, autore del colpo di Stato di 7 anni prima. Berenguer intende distinguersi dal vecchio governo, tollera la rinascita dei sindacati e dei partiti, quindi subisce attacchi dall'esercito, ma anche dai repubblicani e dai socialisti. Il 17 agosto 1930 l'opposizione sigla il cosiddetto Patto di San Sebastián e poco dopo Berenguer si dimette. Si forma dunque un nuovo governo monarchico presieduto dall'ammiraglio Juan Batista Aznar. Il 12 aprile 1931 i repubblicani si aggiudicano le elezioni comunali e costringono il re Alfonso XII all'esilio. Il 14 aprile 1931 si forma un esecutivo socialista repubblicano sotto la guida di Niceto Alcalá Zamora. La Seconda Repubblica suscita una grande speranza perché promette l'avvio di una stagione di riforme. Il 28 giugno 1931 si tengono le elezioni per il nuovo Parlamento Costituente. Le sinistre trionfano, Manuel Aznara Díaz diviene il capo del governo, ma nel 1932 tornano le destre con un tentativo di golpe organizzato dal generale Sanjurio, comandante della Guardia Civile. Nel 1933 inizia la crisi della Seconda Repubblica perché le riforme costituzionali alienano le simpatie dei radicali e degli anarchici. E nel novembre del 33 le destre riprendono il potere con il radicale di centro Alejandro Leroux. Nel 1934 la Spagna è quindi in rivolta. Ad ottobre Luis Companys, presidente della Generalitat di Catalogna, proclama a Barcellona la Repubblica Catalana. Dal 6 all'8 di ottobre si scatena l'insurrezione dei minatori di carbone nelle Asturie, guidata da anarchici socialisti, poi repressa dalle truppe marocchine del generale Francisco Franco con la distruzione di Oviedo, 1.500 morti, 3.000 feriti, 50.000 operai incarcerati. Dal 1935 il governo di destra viene travolto dagli scandali, dalla corruzione endemica, dai feroci contrasti interni alla coalizione. Si gira verso la svolta. Il 16 febbraio del 1936 la sinistra vince le elezioni in Spagna grazie alla prima esperienza politica del Frente Popular, la coalizione che tiene insieme repubblicani, moderati, socialisti, comunisti, trotschisti, cattolici baschi, autonomisti. Il Frente Popular incassa ben 4.176.000 voti contro i 3.783.000 del Fronte Nazionale Controrivoluzionario, la coalizione di destra che comprende nazionalisti, monarchici, carlisti e la Confederazione Spagnola delle Destre Autonome di Gil Robles. Il fronte centrista guidato da Alejandro Leroux sparisce dalla scena politica spagnola. Il Partito Comunista Spagnolo di José Díaz e di Dolores Ibarruri, la passionaria, passa da 60.000 a 400.000 preferenze. Manuel Aznara Díaz è il primo presidente del Consiglio, in seguito diventerà presidente della Repubblica e sarà sostituito negli anni da Francisco Largo Caballero, da settembre del 36 al maggio del 37, e Juan Green, maggio 37-aprile 1939. La vittoria del Frente Popular, 276 deputati su 473, crea forti aspettative tra i ceti meno abbienti, soprattutto operai e contadini, ma provoca la reazione indignata dei settori più conservatori della società spagnola, in particolare l'esercito e la Chiesa. Nei giorni successivi alla vittoria del Frente Popolare, i contadini occupano le terre dei latifondisti, i partiti di sinistra chiedono l'amnistia per i detenuti, in alcune città come Oviedo vengono spalancate le porte delle carceri. Nel paese si susseguono violenze di ogni tipo, estremisti assediano alcune chiese, scontri ripetuti si registrano tra gruppi di sinistra e militanti della Falange Spagnola che su ispirazione di José Antonio Primo de Rivera costituiscono un vero e proprio apparato illegale paramilitare del movimento. I membri della Comunione Tradizionalista, un gruppo monarchico di estrema destra, sono già sul piede di guerra a Pamplona e il generale di brigata Emilio Mola li convince ad insorgere con le forze armate contro il governo repubblicano nel luglio del 36 durante i giorni della festa popolare di San Firmino. Il golpe è dunque nell'aria da tempo. Il 12 luglio del 36 all'improvviso la situazione precipita. I falangisti uccidono l'ufficiale di polizia José de Castillo, membro dell'organizzazione Unione Militare Repubblicana Antifascista. Il giorno dopo il leader della destra, José Calvo Sotelo, viene assassinato da Fernando Condes della Guardia Civile. Il 12 di luglio insorgono le truppe di stanza nel Marocco spagnolo. Radio Ceuta lancia il segnale, il cielo è senza nubi e il cosiddetto alziamento si estende praticamente in tutto il paese. Inizia così la guerra civile spagnola. Da una parte c'è il governo repubblicano legittimamente eletto dagli spagnoli, dall'altra ci sono le forze nazionaliste guidate da Francisco Franco e dai generali Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Lano, José Enrico Varela. Il 19 luglio del 36 Dolores Ibáruri smuove le coscienze del popolo spagnolo e dice: tutto il paese trema l'indignazione di fronte a questi banditi che vogliono affondare la Spagna democratica e popolare in un inferno di terrore e morte, ma no passaran, lo dirà tre volte, no passaran.
5: Yes. Precisamente en ese pueblo nuestro, sufrido y trabajador, es entre las capas más pobres y explotadas de mi Vizcaya natal, entre los trabajadores de las minas, donde aprendí a ser rebelde. Minero fue mi abuelo materno, muerto en un accidente del trabajo. Mineros fueron mis padres, porque mi madre también trabajó en la mina. Y mineros mis hermanos y todos católicos y aun carlistas. Y nada de lo que afecta a los trabajadores en general y de las minas en particular es para mí extraño. Ni sus dolores, ni sus angustias, ni su trabajo, ni sus dificultades, ni sus reivindicaciones.
6: Fuego de... Dolores Ibáruri è una protagonista di prima grandezza della storia del nostro secolo. A 26 anni, nel 1921, è tra i fondatori del Partito Comunista Spagnolo e per la sua milizia nella lotta di emancipazione dei lavoratori e degli oppressi viene ripetutamente arrestata. Nel 1936, alla vigilia della guerra civile, è vicepresidente delle Cortes, il Parlamento spagnolo. Durante la guerra civile è in prima linea, dirigente della resistenza contro i generali ribelli capeggiati da Francisco Franco e sostenuti da Hitler e Mussolini. Dopo la sconfitta delle forze repubblicane nel 1939, continua indefessamente la lotta contro il regime falangista dall'estero, emigrando in Unione Sovietica, in America, in Francia.
3: Le forze nazionaliste pensano ad una guerra lampo da vincere in poche settimane, al massimo in un mese. Nei loro piani c'è l'immediata presa di Madrid e Barcellona e la conquista di buona parte delle città, ma non fanno i conti con la popolazione che invece si schiera subito a fianco del governo repubblicano. L'esercito popolare repubblicano è appoggiato dunque da operai, contadini, volontari, molti giovani dal 18 al 25 anni nelle sue prime linee combattono gli uomini del 5° reggimento. Comandanti nei mesi da Juan Modesto, Enrique Lister, Valentín González, Etelvino, Vega Martínez e Vittorio Vidali. L'esercito popolare sconfigge i franchisti a Madrid, Barcellona e molti centri industriali del nord. I franchisti espugnano invece Navarra, Galizia, Nuova Castiglia e occupano le principali città dell'Andalusia come Cordova, Cadice, Siviglia. Benito Mussolini e Adolf Hitler, uniti nell'asse Roma-Berlino dell'ottobre del 36, inviano in Spagna migliaia di militari tra esercito, aviazione, marina, tecnici, specialisti, navi da guerra, aerei sofisticati e armi di tutti i calibri. L'intervento dei due dittatori punta ad accerchiare la Francia e assicurarsi basi marittime e terrestri nel sud-ovest europeo per preparare la seconda guerra mondiale. I tedeschi sono 20.000, tra cui la legione Condor. Almeno 60.000 sono gli italiani del corpo truppe volontarie, a cui si aggiungono volontari irlandesi, romeni, portoghesi, francesi, l'intera legione straniera spagnola che per prima si è ribellata contro il governo repubblicano. Formalmente, quello di Mussolini non è un intervento diretto, ma organizzato su basi volontarie. Non è invece così, perché le incursioni aeree fasciste e naziste, in particolare 750 velivoli impegnati tra bombardieri Savoia Marchetti 81, Caproni, Junker 52, permettono ai franchisti di marciare dritti su Madrid. Con i repubblicani spagnoli si schierano Polonia e Messico, ma le grandi democrazie come Francia e Inghilterra preferiscono non intervenire e tentare la trattativa con i dittatori. L'Unione Sovietica invece invia armi, consiglieri militari e organizza sul piano militare le cosiddette brigate internazionali guidate dal generale russo Emil Kleber. 59.000 uomini provenienti da 53 nazioni dei 5 continenti, 4.050 di loro sono italiani. Le brigate internazionali rappresentano dunque il primo fronte di guerra contro la dilagante avanzata del nazifascismo in Europa. Vi partecipano militanti e leader italiani come il socialista Pietro Nenni, i comunisti Palmiro Togliatti, Luigi Longo, l'azionista Carlo Rosselli, l'anarchico Camillo Berneri, il repubblicano Randolfo Pacciardi, il giovanissimo comunista italo-francese Giovanni Pesce. Lo scontro decisivo per le sorti della guerra civile spagnola avviene a Guadalajara. Dario Barontini Ilio, comandante a interim del battaglione Garibaldi, organizza la spedizione. Le truppe fasciste guidate dal generale Mario Roatta sono già in marcia da Saragozza a Madrid. Almeno 35.000 dei suoi uomini attaccano dalle 7 all'8 marzo del 37. Sono strutturati nelle divisioni Fiamme Nere, Dio lo vuole, Littorio, Penne Nere. L'avanzata della fanteria viene preceduta da un intenso fuoco di artiglieria. Le poche forze repubblicane di stanza Mirabueno e Las Vegas resistono alla presenza fascista e contrattaccano ad Alaminos. I fascisti restano inchiodati sulle loro posizioni. La mattina del 9 marzo del 37 i repubblicani agguantano Almadrones e nel pomeriggio si spingono fino a Brihuega, dove le strade dell'altipiano cominciano a scendere giù verso Guadalajara. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del Peter Bescapè, entreremo nel vivo dei conflitti del fascismo, come la guerra civile in Spagna.
2: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 8 e 22 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
8: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi rimasti irrisolti. Oggi stiamo raccontando le guerre del fascismo. Sono dunque i mesi dove si avvertono forti scricchiolii tra le forze repubblicane in Spagna. Dal 3 e l'8 maggio 1937, proprio nei giorni in cui la vittoria di Guadalajara crea euforia tra i combattenti antifranchisti, due diverse anime del fronte repubblicano si scontrano a Barcellona. Da una parte c'è la componente marxista che prende ordini direttamente dall'Unione Sovietica di Stalin. Dall'altra ci sono i miliziani anarchici e i comunisti del Partito di Unificazione Marxista, POUM. È uno scontro fratricida all'interno della stessa guerra civile da parte antifascista. Unità della Guardia Civile, controllata dal Partito Comunista Spagnolo e del Partito Socialista Unificato della Catalogna, il PSUC, tentano di prendere il controllo della centrale telefonica fino a quel momento amministrata da lavoratori anarchici che resistono e rispondono al fuoco. Per 5 giorni le strade di Barcellona sono costellate da durissimi scontri armati, poi sedati da 10.000 guardie d'assalto inviate dal governo repubblicano. Gli anarchici Camillo Berdieri, Francesco Barbieri vengono arrestati e uccisi dagli stalinisti del Partito Comunista Spagnolo. Lo scrittore George Orwell, militante del POUM, riesce a salvarsi di un soffio dalla morte.
9: Si vedeva che stavamo facendo una grande opera. Quest'opera però faceva paura a tutti. Faceva paura al governo della Repubblica e faceva paura ai repubblicani, perché in fin dei conti noi, anche se eravamo un 40%, non eravamo tutta la Spagna. E il resto della Spagna non era interessata politicamente a che quest'opera libertaria di collettivizzazione si diffondesse in Spagna. Vincere la guerra per questo obiettivo non lo avrebbe accettato nessuno. Nessuno Stato in Europa e nessun repubblicano in Spagna. E da lì ci avviammo verso il fallimento.
10: Ma la guerra bisogna vincerla anche sul campo di battaglia. Franco ha un esercito di professione e riceve da Germania e Italia armamenti moderni. La sua guerra prevede grandi movimenti di truppe appoggiati da carri e da aerei. Gli anarchici hanno in mente una guerra di guerriglia in cui si avanza nel territorio prendendo gli abitati casa per casa. Hanno fede nelle loro colonne miliziane e in alcuni capi leggendari come Buenaventura Durruti.
11: Aquests, per als quals ja ha sonat l'hora solemne de complir el deure, passen pel seu davant, fusells en l'aire, soldats, camperols, la lluita és la mateixa, endavant per la victòria!
12: Los mandos de los frentes antifascistas de Aragón han acordado la toma de Sieta. Durruti, Miguel, Esplugas, Fantana, campeón internacional de tiro, Ruano y otros compañeros, momentos antes de la partida.
10: Militante anarchico tra i più audaci e combattivi nelle lotte urbane, eroe delle giornate di Barcellona, Durruti godeva di un'enorme popolarità. Sconfitto il golpe nel capoluogo catalano, organizza una colonna che marcia verso l'Aragona per liberare Saragozza, altra roccaforte libertaria rimasta in mano ai nazionalisti. Facciamo la guerra e la rivoluzione allo stesso tempo, diceva nella sua avanzata. Ogni paese che conquistiamo comincia la sua rivoluzione. Ma in questi paesi Durruti liberava la rivoluzione imprigionata oppure la portava sulla canna del suo fucile?
13: Oye guapa, te traigo una gallina? ¿Sí o no?
10: A partire dalla battaglia di Madrid, il governo Caballero decide la riorganizzazione di un vero esercito che prevede la militarizzazione delle milizie. Si ricreano le tradizionali strutture operative, brigate, divisioni, uniformi, disciplina, gradi, con la scala gerarchica dei comandi. In realtà le brigate saranno per lo più costituite sulla base dei gruppi miliziani d'origine, e manterranno in gran parte la loro omogeneità politica. Inoltre, ogni brigata avrà il suo commissario politico sul modello dell'Armata Rossa. Ma gli anarchici si oppongono decisamente a questa trasformazione che offende il loro egualitarismo a oltranza e ripropone la forza armata dello Stato, oggetto della loro più profonda avversione. Anche Durruti è contrario, ma ha ben presente la necessità di non creare fratture nel fronte repubblicano. Bloccato nella sua avanzata su Saragozza, decide di portarsi a Madrid con 2.000 miliziani, mentre la capitale sta per essere investita dal primo attacco dei franchisti. Su quel fronte avrà il primo impatto con la guerra moderna.
14: Durruti aveva un temperamento molto forte. Quando dava un colpo così, tutti andavamo ad ascoltare quello che diceva. Aveva un vocione e una facilità di parola tali, che convinceva tutti con quattro parole. Quando lo uccisero a Madrid, io mi trovavo al fronte. Fu una giornata di lutto, un lutto impressionante. Tutti piangevano perché tutti erano profondamente dispiaciuti. E a Barcellona, come si vede dalle fotografie che sono state pubblicate, l'intera città scese per le strade a dargli l'estremo saluto.
3: La rotta intestina prosegue fino al 16 giugno 1937, quando il governo di Juan Negrín chiede e ottiene la messa al bando del POUM e l'incarcerazione del suo leader Andrés Nin, successivamente assassinato dai emissari sovietici. A Huesca, in Aragona, 383 km a est di Madrid, la battaglia è difficile, ardua, praticamente impossibile. Le squadriglie dell'aviazione fascista e nazista martellano le postazioni repubblicane. Le contraeree riescono a colpire un aereo franchista, il pilota è italiano. Riesce ad azionare il paracadute, ma prima di guadagnare terra viene colpito dalle mitragliatrici dei suoi stessi camerati che vogliono impedirgli contatti con il nemico. Da notte tra il 24 e 25 luglio del 38, le truppe del 15° Corpo d'Armata dell'Esercito Popolare Repubblicano iniziano la traversata del fiume Ebro. È l'ultima grande battaglia della guerra civile spagnola. Le truppe repubblicane guidate da Juan Modesto, un operaio comunista delle milizie antifasciste, operaie e contadine, passano l'Ebro e diversi punti e riescono a costruire due teste di ponte a Gandesa e Mequinenza. Dietro di loro ci sono i volontari italiani del Garibaldi, al comando di Alessandro Vaia, nome di battaglia Martino Martini, e i francesi del battaglione comune di Parigi. A quel punto inizia una terrificante scena di bombardamento a tappeto intorno all'Ebro. Gli ordigni degli aerei dell'artiglieria franchista e fascista italiana sollevano un inferno di polvere, schegge, pietre. I garibaldini affrontano per settimane senza interruzioni bombardamenti aerei e attacchi della fanteria in una resistenza eroica sulla Sierra fino alla definitiva sconfitta. Intorno al fiume Ebro perde la vita la migliore gioventù antifascista italiana, dallo studente milanese Giovanni Boretti al meccanico istriano Domenico Grotan, all'operaio mantovano Aldo Lambrocchi, al mezzado pesarese Sesto Mencarelli, allo spezzino Ugo Muccini, al bolognese Amedeo Nerozzi, al calzolaio marchigiano Renato Riccioni. Intanto in Italia, il 18 settembre del 38, il regime fascista emana le prime leggi razziali contro gli ebrei e diventa praticamente complice dello sterminio pianificato di milioni di persone da parte del nazismo, la soluzione finale di Heinrich Himmler. Sono gli attimi in cui in Spagna le brigate internazionali si sciolgono su decisione del governo repubblicano e su pressione delle democrazie occidentali. Secondo un piano presentato dal presidente Juan Negrín il 21 settembre del 38 alla Società delle Nazioni, la disfatta delle truppe repubblicane è ormai imminente e il 28 ottobre del 38 i volontari antifascisti sfilano lungo la Diagonal di Barcellona. è il triste epilogo della storia delle brigate internazionali che lasciano la Spagna tra gli applausi della folla, lanci di fiori, abbracci, pianti, comizi di Luigi Longo e José Díaz, un discorso straordinario concitato di Dolores Ibárruri. I franchisti sferrano attacchi decisivi contro le province basche, le Asturie, l'Aragona, riescono a dividere in due la Catalogna. Le forze repubblicane non possono più contrastare l'avanzata dei franchisti. I treni carichi di artiglieria pesante destinati ai miliziani sono bloccati da settimane nelle stazioni francesi. Francisco Franco utilizza la tattica militare di matrice terroristica già sperimentata in passato, la punizione severa dei nemici delle popolazioni accusate di appoggiare gli antifascisti. Il 26 gennaio del 39 le truppe fasciste e naziste sfilano vittoriose per le strade di Barcellona. È la fine della guerra civile spagnola. Il bilancio generale alla fine è drammatico, 1,4 milioni di morti, 500.000 case distrutte, 183 città gravemente devastate, 500.000 esiliati, 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre del 39 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia, dell'occupazione dell'Albania. Il 10 giugno del 40 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito.
15: Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, segnate dal destino, fatte del cielo della nostra patria, delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Gli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole, frasi, promesse, minacce, ricatti. E alla fine, quale coronamento dell'edificio? L'ignobile assedio societario di 52 stati. E noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra, gli è l'onore. Gli è che l'onore. Gli interessi, l'avvenire, ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime. Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero e non ha libero accesso all'oceano. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! Per dare finalmente un lungo periodo di pace e giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
3: Subito dopo Mussolini attacca la Grecia infilandosi in un tunnel bellico senza alcuno sbocco, in conflitti sempre più costosi e fallimentari sul piano militare come quelli in Libia, Tunisia, Africa orientale e Russia, mentre il suo popolo patisce freddo, miseria, fame e morti nei mesi in cui i bombardamenti delle forze anglo-americane distruggono le città e il patrimonio artistico e culturale del paese viene saccheggiato dai nazisti. Siamo nel luglio 1941. Accanto ai tedeschi e contro i sovietici, Mussolini invia il corpo di spedizione italiano in Russia, 58.800 soldati, 2.900 ufficiali che si portano dietro pezzi di artiglieria da campagna, anticarro, contraerei, automezzi di ogni tipo. Viene schierato nell'Ucraina meridionale e le dipendenze.

contraerei e automezzi di ogni tipo, viene schierato nell'Ucraina meridionale alle dipendenze dei tedeschi. Nel luglio del 1942 diventa parte dell'Armir, l'armata italiana in Russia. Già a settembre dello stesso anno lo sforzo militare del regime fascista è impressionante, 230.000 uomini, 150.000

0: Privero concludono la puntata di oggi.
1: Pochi giorni prima il re ci aveva passato la rivista pieno di entusiasmo, i fiori che cadevano dalle finestre, e siamo partiti una mattina, poi che proprio una mattina di luglio il sole che splendeva alto, e ti puoi immaginare, no? Parecchie ragazze erano venute a salutarci, e mi ricordo c'era Bona, un alpino, un pezzo di alpino delle montagne lì del Bergamasco. Si era messo lì sul vagone col petto sbottonato, lì aperto, col fiasco di vino in mano. Cantava, ricordi quelle sere passate al Valentino, addio Tota, Cerea, Cerea Madame. E c'erano gli alpini sul treno che cantavano, che sembrava che... Ma che, una sagra era, non si andava in guerra. Le trombe che suonavano, i fiori, il vino che ci era reso allegri. E ti puoi immaginare le osterie di Torino, cosa è successo quella notte, no? Vino e litri che correvano a destra e a sinistra, e mangiare, si poteva, eravamo in tempo di guerra, ma gli alpini si arrangiavano, no? Chi andava a rubare una gallina, chi aveva portato il salame da casa, era naia, no? Naia. Sì, che mi ricordo proprio il treno che siamo passati e attraversato tutta l'Alta Italia, no? Quando siamo arrivati a Brescia, e c'erano lì tutte le spose di questi alpini che avevano sposato, i ragazzi che aveva fidanzato, le madri, i fratelli. Gli alpini erano tutti allegri, volevano dare anche coraggio a queste donne, ma su, non è niente, ritorneremo presto, cosa volete che sia, andiamo in Russia, arriviamo lì, è finito tutto. E dalla mattina che si combatteva da Isba a Isba, all'assalto alla baionetta così contro i russi che non ci volevano lasciar passare perché dicevano che era la trappola della Tridentina quella. E invece poi siamo riusciti a sfondare. A un certo momento nella tragua del combattimento, io ero proprio dentro nel cuore del paese, vicino alla chiesa, siamo accorti di aver fame. E Antonelli mi dice, Rigoni, vai un po' a cercare da mangiare in qualche parte. Mi guardo attorno e vedo un'isba poco lontano, quel cammino che fumava. Se il cammino fuma ci sarà della gente. Se c'è della gente ci sarà anche da mangiare, penso, no? Antonelli dice, io vado lì a cercare da mangiare. Mi alzo in piedi, faccio la corsa, attraverso la strada, entro. Rimango lì sulla porta. Come impietrito. Attorno al tavolo c'erano dei soldati russi. Soldati russi che mangiavano. C'era lì anche dei bambini e una donna. Mi guardano, impietriti con i cucchiai proprio sospesi così, a mezz'aria. Nell'angolo avevano i mitra, le loro armi. Poi così a un tratto dico, datemi da mangiare. E una donna che era lì, prende una tazza di legno, da zeppiera comune, prende due mestoli di zuppa di latte miglio, me li porge. Kushai, mi dice, mangia. Ogni tanto alzavo gli occhi dalla zuppa e guardavo i soldati, guardavo i bambini. E anche loro guardavano me, immobili, fermi. Nessuno diceva niente, solo il rumore del cucchiaio c'era. Finito di mangiare, la donna mi riprese la ciotola e mi accompagnò all'uscita dell'isba. Nell'atrio c'era un favo di miele e così, alzando gli occhi, mi ricordai, vedendo il favo di miele, di Antonelli che aspettava qualcosa da mangiare anche pure lui. E feci cenno alla donna che mi desse un po' di miele per portare Antonelli. La donna staccò il favo e me lo diede tutto. Attraversai di corso la strada e andai dove era l'arma, con Antonelli in postazione. Tom, mangia. Lui prese il favo di miele, poi mi guardò. Che? Come che ho? Sei così stralunato, mi sembri così strano. E niente. Come niente? Che hai lì? E niente. E lì in quell'isba c'erano i russi.
2: Cosa?
1: Sì, i russi, i soldati russi.
2: E tu?
1: Io ho mangiato con loro. Tutto qui.
3: Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera.

0: Massimo Priviero.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Benvenuti a Delitto e Castigo, qua su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e mi accompagna in questo viaggio all'interno della devianza, nel mondo delle carceri e di come si può uscire dalla devianza, il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
3: Grazie per l'accoglienza.
2: Quest'oggi abbiamo come gradito ospite Antonio Tango, che è un ex detenuto. Benvenuto Antonio.
4: Grazie per l'invito.
2: Allora, intanto raccontiamo chi è Antonio Tango. Ha 62 anni, è nato a Canosa di Puglia, 4 anni la famiglia va a vivere a Corsico in provincia di Milano, dove trascorre la sua infanzia. Ha scontato 28 anni e 4 mesi di carcere ed è libero dal 16 marzo 2022. 3 condanne per rapina, tentato omicidio e una per traffico internazionale di stupefacenti a Palermo. Arrestato la prima volta il 16 marzo 89, poi nel 2001 per traffico internazionale di cocaina, la terza volta l'8 giugno 2008 a Milano durante una rapina in una gioielleria in via Palmanova. Resta vittima di uno scontro a fuoco, un proiettile lo colpisce sparato dal compagno con cui stava realizzando il colpo. Pochi giorni dopo il suo ultimo arresto viene a sapere e a conoscere il gruppo della trasgressione. Aderisco perché convinto di aver trovato una strada per uscire prima dal carcere. Era appena nato mio figlio, dice. Dal 2008, dopo il suo ultimo arresto, invece Antonio comincia un percorso di cambiamento grazie al gruppo guidato dal professor Iuri Aparo, psicoterapeuta in forza in diversi penitenziari milanesi. Oggi Antonio è uno dei protagonisti del gruppo della trasgressione, partecipa ad eventi presso istituzioni, università e soprattutto nelle scuole superiori, dove individua quei ragazzi potenziali vittime della devianza. Allora, cominciamo con la prima domanda che pongo ad Antonio. Antonio, quali sono state le ragioni, le circostanze che hanno generato il tuo ingresso nel mondo della devianza, e se ci puoi raccontare anche le emozioni che hanno contraddistinto questa tua scelta?
4: Diciamo che le motivazioni che mi hanno spinto a entrare nella devianza sono state soprattutto il sentirmi non riconosciuto e amato da mio padre. Mi sentivo un peso per lui. Una volta mi disse, appunto, disse a mia madre, che era sull'uscio di una porta mentre mi stavano facendo degli esami: mi hai fatto un figlio scemo. E io nasco con una forma di handicap, perché mi venivano degli attacchi di epilessia, mi sentivo sempre diverso e allora non mi sentivo amato e riconosciuto. Ma la cosa ancora più problematica ero soprattutto io, che non mi accettavo per quello che ero, e questo mi procurava disagio, dolore, mi sentivo fuori posto e desideravo essere una persona normale, ma quando invece mi sentivo diverso.
2: Professore, quanto conta in quello che ha raccontato adesso Antonio come premessa della sua iniziale appartenenza ad un mondo della devianza la rabbia che c'è stata probabilmente dietro questa condizione che lo ha condotto ad adottare comportamenti fuori dalle regole?
3: La rabbia ha un ruolo centrale, ma in questa fase preferisco dire che un ruolo centrale ce l'ha il dolore, al quale non si sa trovare una risposta utile che non sia quella della rabbia. Quindi la rabbia, in sintesi, la considero una risposta al dolore, ma una risposta da persona che non sa trovare altre strade.
2: Vado da Antonio. Il professore parlava di dolore. Ci puoi descrivere che cosa è stato e che cos'è il tuo rapporto col dolore? Cosa è stato in passato e che cosa è oggi il tuo rapporto col dolore?
4: Beh, in passato il rapporto col dolore era che mi dava quella sensazione che mi faceva stare male, che io non mi sentivo come gli altri bambini. È incominciato presto, è incominciato all'età di 7 anni. Io mi sentivo fuori posto, con i miei coetanei non riuscivo a giocare, venivo considerato lo scemo. Ma io stesso mi sentivo che proprio ero come se venissi, come se ero stato catapultato da un pianeta a un altro pianeta. Non riuscivo a sentirmi normale quando io volevo essere normale come tutti gli altri bambini. L'unica maniera che sono riuscito un po' ad avere quella sensazione di normalità è quando ho abusato di un mio compagno, e nel sentirmi provare l'eccitazione, il piacere di essere riuscito a picchiare una persona, ma non è tanto il fatto che l'abbia picchiato quanto il essere acclamato e riconosciuto dagli altri bambini come me. E lì mi ha fatto sentire una persona normale, il dolore si era un po', diciamo, attuito.
2: Noi durante la prima puntata abbiamo parlato del tema dell'eccitazione come una delle leve, lo ha spiegato il professore, una delle leve che, come dire, introduce, che rafforza la condizione della persona che entra nel mondo della devianza. Ci puoi descrivere che cosa hai provato quando hai cominciato a commettere reati? Tu adesso dicevi: la prima volta che ho picchiato un ragazzo mi sono sentito eccitato, questa eccitazione mi ha dato, come dire, un riscontro di un'identità che sentivo non avere in quel momento, è così?
4: Sì, ma perché nel momento che provi quell'eccitazione, l'eccitazione, il piacere, diciamo, è talmente predominante che mi soffocava il dolore. Cioè io in quel momento, quando provavo l'eccitazione e il piacere, non mi sentivo, non sentivo il malessere, non mi sentivo fuori posto, anzi mi sentivo come se ero una persona normale. Tutto quello che desideravo, non sentire il dolore, il piacere attuiva il dolore. L'unica cosa che quella sensazione mi durava poco, non durava tanto, e allora dopo subentrava ancora il dolore, subentravano magari dei sensi di colpa all'inizio, poi svanivano anche i sensi di colpa. E allora mi dovevo fare in modo di procurarmi piacere, perché era l'unico, diciamo, metodo che io in quel momento, inconsapevolmente, non avendo gli strumenti, era l'unico metodo che mi faceva sentire una persona normale e non mi faceva stare male. Io non sentivo il dolore o la rabbia verso, diciamo, altri. Mi faceva, io, che poi il mio desiderio era solo essere riconosciuto e sentirmi una persona normale come gli altri.
2: Professore, Antonio ci sta dicendo che l'elemento del piacere che si trasformava in eccitazione era l'unico modo per tenere a bada il dolore che lui provava nel non sentirsi riconosciuto. È lì che lei comincia a lavorare quando incontra dei detenuti che hanno intrapreso un percorso di devianza e hanno commesso reati anche gravissimi.
3: L'eccitazione è sicuramente uno dei capitoli centrali, diciamo, del lavoro che faccio con i detenuti. L'eccitazione dà la sensazione di essere pieni. Avete presente un sacco mezzo vuoto, non sta in piedi, se invece è pieno, sta in piedi. Una persona eccitata non ha bisogno di pensare, non ha bisogno di articolare i concetti. L'eccitazione dà la sensazione di essere autosufficiente, cioè non c'è bisogno di supporti esterni per stare in piedi. Allora, con i detenuti, diciamo, favorire la messa a fuoco di quanto sia importante l'eccitazione per poter fare a meno della relazione con gli altri è sicuramente un passaggio importante. L'eccitazione diventa il surrogato della relazione che non si è avuta e che non si è capaci di costruire. Al posto della relazione viene messa l'eccitazione.
2: Antonio, a questo punto andiamo a raccontare invece quando tu hai cominciato a commettere i primi reati. Quali sono stati i tuoi primi reati e a che età avevi?
4: Beh, diciamo, i reati dipende un po' dalla denominazione dei reati, perché io ho incominciato già all'età di 10 anni, perché già abusavo sui ragazzi, abusavo sulle persone. Quando ero arrabbiato o una cosa, picchiavo qualcheduno. Sono stato vittima di bullismo e poi a mia volta sono diventato peggio del bullo che mi aveva picchiato. Incominciavo a essere non attratto, perché dentro la mia testa giorno dopo giorno diventava quasi la normalità procurarmi del piacere, cioè facendo anche piccoli, andando a rubare piccoli furti al supermercato, o rubare la bicicletta, o rubare altre cose. È incominciato molto presto stare proprio nella... Ho sempre pensato che all'inizio il mondo della devianza era... mi sentivo appartenere, era come se era la mia famiglia, era il mio gruppo.
2: Era un pezzo di te, in qualche modo.
4: Era un pezzo di me. Poi i reati, proprio come rapine e via dicendo, incominciano nell'88.
2: E quali sono... Tu hai fatto la prima rapina nel 1988, dove?
4: Gioielleria, subito.
2: È lì che c'è stato il conflitto a fuoco?
4: No, il conflitto a fuoco è stato nel 2001. Mi avevano arrestato, ero appena uscito e dopo 2 mesi e 26 giorni che ero libero sono andato a commettere appunto l'ennesimo reato, perché in quel momento per me faceva parte della normalità. Io quando andavo a fare le rapine era come se andavo a lavorare.
2: Usavi le armi? Cioè avevi delle pistole quando facevi le rapine?
4: Sì, pistola e cane mozza.
2: Però tu non hai mai sparato o hai anche aperto il fuoco in qualche caso?
4: No, ho anche aperto il fuoco. La fortuna ha voluto che quando rispondevo al fuoco o sparavo, diciamo, i miei colpi non andavano a segno, ed è sotto quel lato mi sento l'uomo più fortunato del mondo.
2: Professore, un attimo fa Antonio ha detto dopo appena 2 mesi uscito dal carcere sono tornato a delinquere. Ecco, io vorrei un pochino approfondire questo aspetto, no? Perché ci dà una dimensione parziale, certamente perimetrata al caso specifico, però ci dice che una parte del ruolo che dovrebbe interpretare il penitenziario, che dovrebbero interpretare le carceri, evidentemente hanno delle falle, perché se dopo 2 mesi che era uscito dal carcere è tornato a delinquere, evidentemente qualcosa in quel caso non ha funzionato. Cioè, perché un detenuto che ha scontato una pena viene liberato non dispone della propria libertà in modo diverso, cioè in modo sano, e torna invece a delinquere?
3: Direi perché il riconoscimento di cui ha parlato all'inizio Antonio, cioè il riconoscimento mancante, riconoscimento alla cui mancanza aveva risposto con la rabbia e l'eccitazione. Questo riconoscimento, una volta che tu entri in carcere, non ce l'hai dall'istituzione. Quindi a lui mancava il riconoscimento. Aveva provveduto con un surrogato, cioè la rabbia, l'autosufficienza velleitaria. Entra in carcere condannato, ma in carcere non trova il riconoscimento mancante di cui avrebbe avuto bisogno, ne trova un altro. Trova il riconoscimento del delinquente, cioè lui in carcere, lui come altre, soprattutto nelle carceri del passato, trovava e trovavano riconoscimento nella identità delinquenziale. Quindi quando esce, lui ha appena detto, dopo 2 mesi e 26 giorni, altra rapina, perché comunque il carcere gli aveva confermato l'identità del delinquente, non lo aveva indotto ad evolversi da quella identità.
2: E su questo poi torniamo nella seconda parte, quando parleremo delle trame di libertà, sul ruolo che ha o che dovrebbe avere il carcere e che dovrebbero avere coloro i quali ci lavorano. Antonio, vorrei capire di conseguenza, il tuo accesso al mondo della devianza è stato graduale, cioè piccoli reati, e poi via via i reati si sono amplificati fino a diventare sempre più gravi. E vorrei capire in che momento effettivamente tu hai compreso di essere identificato agli occhi degli altri, ma anche ai tuoi stessi occhi, come un delinquente. Quando ti sei sentito appartenente a quella categoria, se è successo quel momento?
4: Diciamo che il mio... Sì, è stato graduale, perché senza che me ne rendessi conto sono arrivato così, era un passo dopo passo. Ho incominciato a rubare le caramelle al supermercato, o il latte che mi piaceva da bambino, mi piaceva il latte al supermercato quando avevo 10 anni, o le cicche, e poi è sempre stato graduale. Non era certo il mio sogno di bambino, che volevo fare l'imprenditore, il muratore. È stato un proseguirsi, diciamo, tutto di evento. Avevo quella spinta che dovevo sempre cercare di stare bene, perciò dovevo sempre procurarmi piacere. Però se io oggi faccio una rapina e domani ne faccio un'altra, alla fine quel piacere non è più sufficiente, perché diventa una routine. Perciò devo fare sempre qualcosa di più forte, ancora di procurarmi ancora qualcosa di più, per provare un'eccitazione che mi faceva addormentare quella sensazione di impotenza che vivevo, di malessere e di dolore. Quando dentro la mia testa è incominciato proprio a fare proprio piede, che aveva, diciamo, la mia identità era questa, che per me la delinquenza era un dogma, credevo nella delinquenza più di in Cristo, in qualsiasi altra cosa. Io dicevo sono fatto così. È stato quando nel 91 mi avevano sparato, che poi avevo già subito altri, diciamo, colpi di pistola o una coltellata, però non sotto lavoro, diciamo sotto, mentre facevo una rapina. E quando ero entrato, essendo che su 4 poi ero solo io in galera, perciò mi ero comportato che non avevo derelato nessuno e tutto quanto, il mio, diciamo, livello, punteggio nella classifica delinquenziale era aumentato in un modo che io mi sentivo in quel momento mi sono sentito proprio, questa è la mia vita, questa è la mia identità, io faccio parte, questo è il mio mondo.
2: Antonio, quanto ha contato l'uso delle sostanze stupefacenti? Tu ne hai fatto uso e l'uso di cocaina, per esempio, alimenta quella forma di eccitazione che porta a voler fare reati sempre più gravi?
4: Sì, ma mi ricollego a quello che ho detto un attimo fa, perché non sempre puoi stare tutti i giorni a fare ogni 10 minuti una rapina. Io ero sempre alla ricerca di qualche cosa che mi facesse, che all'epoca mi facesse calmare quella sensazione di impotenza. Io mi volevo sentire, diciamo, autoritario, potente. Lo stato di potenza ti fa star male, non ce n'è di cose, e ti fa sentire estraneo al mondo che vivi. Allora io devo cercare sempre altre forme, perché l'abitudine di fare le rapine o di picchiare quello, dopo un po' non mi producevano niente. E allora ho incominciato a bere, ho incominciato con la cocaina, ho incominciato a provare cose. Erano tutte, cercavo sempre di trovare delle soluzioni o degli artifici che mi dessero quella che per me era un nettare, quel bisogno di mangiare. Io avevo bisogno di mangiare eccitazione, di mangiare piacere, perché era quello che mi faceva sentire bene, mi faceva stare bene.
2: Professore, abbiamo meno di un minuto, poi nella seconda parte ripartiamo da qui. Lui dice il volersi sentire potenti declina una forma di insicurezza, di paura. E soprattutto mi ha colpito, lui ha detto, io quando ero piccolo andavo a fare piccole furti e cercavo di rubare il latte. Il latte simbolicamente è proprio l'elemento nutriente che una madre dà al proprio figlio. Inconsciamente lui stava cercando un nutrimento che era mancato. Le faccio una domanda molto psicoanalitica.
3: Però io rispondo con molta semplicità, almeno per il momento. Il latte era ciò di cui lui aveva bisogno, ciò che desiderava, e prenderselo è un modo per affermare la propria autosufficienza. Il latte non me lo dà mia mamma, non me lo dà qualcuno che mi vuol bene, me lo prendo perché sto capendo giorno dopo giorno che non bisogna chiedere aiuto, latte o simili. Bisogna prendersi ciò che ti serve, e in questo modo il sacco sta in piedi da solo.
2: Bene, abbiamo ultimato la nostra prima parte. Dalla regia il nostro Peter Biascapè mi dice time out e rientriamo subito dopo.
0: Sono le 10 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
5: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Max Rigano, con me il professore Iuri Aparo, che è diciamo il protagonista, il coprotagonista di questa trasmissione, anzi forse il vero protagonista, perché lui ci ha portati, ci sta accompagnando in questo viaggio dentro la devianza, e poi ci sta indicando come è possibile uscire dalla devianza. Con noi oggi c'è anche Antonio Tango, ex detenuto. Antonio, tu hai dato alcune tracce precise di quelle che sono, secondo te, le cose che ti hanno portato a diventare una persona che ha avuto nella devianza un'espressione di sé. 28 anni di carcere sono tanti. Volevo chiederti che cosa dovrebbe fare, secondo te, il carcere oggi per motivare i detenuti ad uscire da questa condizione di devianza e quindi dalla privazione in realtà della propria libertà nel momento in cui tu finisci in carcere.
4: Beh, la mia prima parola è che non dovrebbero trattare il detenuto come un numero o trattarlo con insufficienza, proprio annullare come se lui fosse una bestia o come se non esistesse, perché questo non fa altro che alimentare l'odio che già, il rancore che il detenuto ha, perché io avevo il rancore contro qualsiasi forma di autorità, perché per me non era credibile. Cioè, nel momento che tu a me non mi tratti come persona e mi tratti come una nullità, dai conferma a quello che io pensavo, che io poi posso sbagliare. Io infatti dico sempre, secondo me, se l'istituzione, lo Stato, dice che io ho sbagliato, è giusto, però mi devi far comprendere dove io ho errato, perché se tu non mi fai comprendere dove io ho errato e dove per me fare l'abuso su di te o rapinarti era una cosa che io dicevo vado a lavorare, come adesso che mi alzo al mattino alle 5 per andare a spaccare la pietra, comprendi che dentro la mia mente ho bisogno che qualcheduno mi dia, guarda che la tua visione del mondo è contorta confronto alla società e alla comunità. Cioè, se tu non mi dai, non dico valore perché non chiedo tanto, ma se non mi, piano piano, non mi rendi partecipe che faccio parte di una comunità, di una società, che io non è vero che sono invisibile o che sono un numero, non fai altro che alimentare il mio rancore. Perciò io, tutte le volte, infatti, nelle mie 4 volte che sono entrato e uscito di galera, io ogni volta entravo in una maniera e uscivo che ero più esperto, perché aumentavano i reati. Perché diventa una scuola, perché lì tutti si è arrabbiati. Cioè io, se devo rincriminare qualcosa all'istituzione, rincrimino questo, perché non rispecchia i canoni del cosiddettato articolo della Costituzione, perché poi lo dice la Costituzione, lo dice la legge.
2: Ma scusa, tu cosa hai trovato però poi, visto che poi sei entrato a far parte del gruppo della trasgressione? Il gruppo della trasgressione invece in che cosa ha modificato la percezione che tu avevi della istituzione carceraria rispetto al passato?
4: Beh, quello che ha modificato principalmente è stato che il carcere non ti chiede di evolvere, ti chiede solo di non dare fastidio. Cioè, vuoi dormire, vuoi stare a letto tutto il giorno, vuoi le pastiglie, te lo do. Io una volta, dopo 4 mesi, perché ero andato solo per sfruttare dottor Aparo, non perché gli credevo, ma quando dopo 4 mesi volevo dire una cosa, lui mi interruppe subito, mi disse: prima di parlare mi devi dire il teorema di Pitagora, cosa che io non sapevo neanche chi era Pitagora e se Pitagora esisteva. Lì la rabbia, che lo trattavo, per me era come un agente, era un'autorità, perciò io aberravo, non so se si dice così, però ogni forma di autorità l'avrei preso a pugni proprio lì davanti a tutti. Però quella invece, poi sono anche dentro che non accetto che uno mi sfida, deve aver ragione lui. E lì ho cominciato a, diciamo, a informarmi chi era Pitagora, cosa voleva dire il teorema. Ecco, quello è stato, perché secondo me quella è stata la, diciamo, la punta
2: la
4: di
2: scintilla.
4: La scintilla, perché ho trovato una persona, ma che neanche nel mio giro pretendeva da me qualcosa che non era scontato, vai a fare le rapine, che pretendeva da me l'impegno nel costruire, cosa che io fino a quel momento non avevo trovato nessuna parte.
2: Professore, è impressionante quello che sta raccontando Antonio. Mi spiega come è arrivato e perché ha adottato questo metodo?
3: Ma innanzitutto perché volevo affermare che al gruppo della trasgressione non si deve obbedire ma crescere. In una struttura militare o anche in una istituzione chiusa come il carcere si respira nell'aria che la cosa più importante è non dare fastidio, obbedire, osservare le regole. Al gruppo della trasgressione la cosa più importante è crescere e crescere nella relazione. Il teorema di Pitagora, piuttosto che i giochini di aritmetica che faccio, sono un modo per affermare innanzitutto che per avere diritto a parlare devi aver lavorato a sufficienza da conquistare questo diritto. Quindi il teorema di Pitagora diventa, diciamo, la testimonianza di un lavoro prodotto per comprendere qualcosa. Una volta che è stato prodotto questo lavoro, hai diritto a parlare. Diversamente esiste fortissimo il rischio che quello che dirai sarà un delirio o saranno sensazioni che tu non hai mai confrontato con alcuno. Invece il teorema di Pitagora richiede il confronto. In secondo luogo, il teorema di Pitagora è un modo per far sentire la persona capace di crescere, di imparare e di imparare cose che non sono quelle di come si usa una pistola, ma sono gli strumenti per poi comunicare con gli altri. Quindi il teorema di Pitagora è la testimonianza del fatto che ha delle capacità, del fatto che il diritto a parlare lo si conquista attraverso il lavoro e del fatto che le relazioni sono importanti e vanno onorate con le aree dei quadrati sui cateti, che sono equivalenti all'area del quadrato sull'ipotenusa.
2: Confesso che io il teorema di Pitagora non me lo ricordavo più. Antonio, possiamo dire che oggi tu sei al timone della tua vita, e rispetto al passato com'è oggi il tuo presente?
4: Beh, ti ringrazio. Dentro di me non mi sento ancora padrone del mio timone, però senza peccare di presunzione mi sento che sono vicino a essere un po' il padrone. So che la direzione è quella, ma questa sensazione me la danno soprattutto il fatto di come mi sento io oggi. Io oggi, che qualche anno fa, non ti nascondo, pensavo che stavo sognando, che infatti se qualcuno gli dicevo non mi svegliate perché sennò vi ammazzo, perché io tutto quello che desideravo da bambino lo sto vivendo, mi sento amato, mi sento riconosciuto, ho una funzione, uno scopo.
2: Tu hai una famiglia, hai un figlio, sì, di cui sei profondamente innamorato e di cui sei molto orgoglioso.
4: Sì, 18 anni, c'ha 18 anni e è del mio, è il mio orgoglio, ma perché perché lui mi ha dato la vita. Non sono io che ho dato la vita a lui, in poche parole io quella fiammella. All'inizio avevo una spinta che mi portava a commettere i reati, a cercare sempre l'eccitazione. Diciamo che il senso di colpa di averlo lasciato a 16 mesi e grazie anche agli insegnamenti di mio padre per il valore della famiglia che ci aveva inculcato da bambini, quella sensazione mi stava proprio devastando. E l'amore che inconsapevolmente, perché non mi rendevo conto reale dell'amore che provavo per lui, ha riacceso quella fiammella dentro di me che l'ha spinta, si è capovolta. La mia spinta non era più quella di dover fare i reati, ma era quella di cercare di capirmi, di comprendere, perché i bambini quando sono piccoli sono come le spugne, assorbono tutto quello che ci imitano come genitori. E la mia paura principalmente era di trasmettere il peso che ci avevo io sulle spalle, quella sensazione di malessere, proprio non volevo trasmetterla a lui. Allora volevo cercare di comprendere per trasmettere a mio figlio non il dolore, ma la voglia di vivere, la serenità, cosa che io invece da piccolo odiavo la vita, non l'amavo.
2: Professore, sa che è una cosa che mi sorprende tantissimo è la consapevolezza emotiva che hanno persone come Antonio, che comunque ha trascorso metà della sua vita dentro dei penitenziari italiani, e oggi lui ha una consapevolezza, una coscienza, e ha descritto, no, quel rovesciamento. Lui ha detto: si è capovolta la condizione in cui io mi trovavo. Cioè, l'eccitazione prima era data dal volere, in una sorta di climax, aumentare il livello della sfida per vedersi riconosciuto in identità. Poi il fatto di aver visto riconosciuta la propria identità nel gruppo e averla poi in qualche modo riconosciuta nell'identità del figlio gli ha restituito un ruolo, e questo lo ha reso progressivamente un uomo diverso. È in questo senso il riconoscimento dell'identità diventa un elemento fondamentale da alimentare anche all'interno delle carceri e poi all'esterno, una volta che il detenuto è uscito ed entra nella vita quotidiana a cui tutti noi apparteniamo in qualche modo.
3: L'essere umano non può vivere bene se non ha una funzione. E in carcere avere una funzione è difficile. Via via che passano gli anni la cosa comincia a diventare possibile, però negli anni passati sostanzialmente il detenuto doveva principalmente non dare fastidio, non avere una funzione. Bene, nel rapporto con suo figlio Antonio ha una funzione. Al gruppo della trasgressione il rapporto genitori e figli è una delle aree principali di lavoro, di riflessione. Mentre ascoltavo Antonio parlare, ho sentito che lui ha sottolineato l'importanza della imitazione del bambino verso l'adulto, e gli ho sentito dire che uno dei timori che aveva è che il figlio potesse crescere imitando il vecchio Antonio, cioè l'Antonio alla ricerca costante dell'eccitazione. Il figlio dunque, nel dargli la funzione e nel riconoscergli e nello stimolarlo ad esercitare la funzione di padre credibile, effettivamente ha comportato il giro di boa. Prima cercavamo l'eccitazione perché senza funzione. Adesso l'eccitazione, quando arriva, è data dal fatto che sta onorando la sua funzione. Ad onore del vero, la sua funzione la sta onorando anche in questo momento. Quindi non posso escludere che in questo momento sia molto eccitato.
2: Antonio, Vorrei parlare un attimo del tuo ruolo all'interno del gruppo della trasgressione, no? Perché io ti ho visto in aula, ti conosco ormai da diversi anni, ti ho visto lavorare con gli studenti e ti ho visto anche avere la capacità di saper individuare con una certa rapidità, certamente in maniera molto più rapida,

0: e a sostenere?
1: Beh, il fatto che li riconosca è... sono gli occhi. Io penso che gli occhi sono veramente lo specchio dell'anima. L'occhio di una ragazza come Beatrice all'occhio
0: che diciamo è una appartenente al gruppo della trasmissione e che è qui presente in studio con noi,
1: all'occhio all'occhio vivo, acceso, attento, è come se portato alla ricerca di comprendere. L'occhio invece di chi ha un malessere, anche se non si è avvicinato ai reati, ma è sul bivio del precipizio che può scivolare, è un occhio spento, quasi irradiato di rosso, perché è spento, ma allo stesso tempo acceso, ma di una luce che non è luce, diciamo, o solare cose, è una luce che dà sul rosso, sulla rabbia che si vuole sfogare e fare. Io non lo so veramente la motivazione, però so che come io riesco a riconoscere loro, loro riconoscono me.
0: Ma tu cosa gli dici? Cosa dice a questi ragazzi quando tu percepisci la loro solitudine, la loro rabbia, il loro dolore? Come li avvicini? Quali sono le parole che usi?
1: No, allora, diciamo che ancora prima che li avvicino, o anche che li avvicino e gli dico ciao, come stai, io sinceramente li tratto come se stessi parlando da delinquente a delinquente. Perciò allo stesso livello, non considero che c'ha magari 13 anni o 14 anni, è come se magari sto parlando con un altro mio coetaneo. Allo stesso tempo, e questo a lui che mi vede, perché poi magari sentendo la mia storia che mi hanno sparato, 30 anni di galera, mi vede già come un mito, perciò lui si sente già euforico e grande e già si sente un po' avvicinato,
0: eccitato.
1: A questo punto è portato a riconoscermi e a dirmi e a parlarmi di sé. Nel momento che mi parla di sé, io dico che sono l'esca perfetta, perché a me un ragazzo, o anche una ragazza, perché è capitato che una ragazza, quando gli ho detto che vivevo dei momenti di solitudine, lei si è alzata, ha detto se poteva parlare, come eravamo in una scuola una scuola dove il dottore aveva notato che questa ragazza di 16 anni aveva tutti i segni perché si faceva autolesionismo. Allora io dico, io sono l'esca perfetta. È logico che non ho le competenze, soprattutto le capacità, e non penso neanche tanto la struttura da poter e la conoscenza di poter aiutare proprio realmente quel ragazzo. Potrei sempre fare qualche gap, però grazie alla squadra che abbiamo dietro del gruppo della trasmissione, del dottor Aparo, ci sono psicologhe e tutte che insieme lavoriamo. Però il primo aggancio, che è quello che è servito a me, perché quando il dottor Aparo mi ha detto il teorema di Pitagora e mi ha imposto a lavorare, a fare qualcosa di costruttivo, io in quel momento mi sono, senza inconsapevolmente, ho ripreso a fidarmi di qualcheduno, dell'adulto, dell'autorità, cosa che prima la odiavo. Cioè, tutto di noi dobbiamo trovare, agganciare, secondo me, quello che ho vissuto io, è agganciare il ragazzo. E piano piano, perché solo se il ragazzo si fida o ti riconosce, puoi parlare, perché tu lo puoi inseguire, ma orecchi da mercante.
0: Professore, siamo in conclusione. Io vorrei fare una riflessione, no? Su quello che ha appena detto Antonio, perché lui dice non ho gli strumenti per poter concretamente aiutare l'eventuale ragazzo o ragazza che io

0: intercetto in una scuola e di cui mi rendo conto essere sul bivio della devianza. Eppure la consapevolezza che lei ha fornito, che lei ha dato attraverso questo percorso con cui ha accompagnato Antonio nel gruppo della trasgressione, a partire da quando lui era in carcere, oggi lo ha dotato di uno strumento straordinariamente importante. Io non so se lui sia davvero in grado oppure no di aiutare una persona, però io lo sento come una persona che sa arricchirti, lo ascolto e la mia preimmagine, culturalmente deviata dal fatto che il detenuto viene sempre descritto psicologicamente come, insomma, una persona disperata, come una persona senza futuro, invece ascoltando un uomo come Antonio io mi rendo conto che lui può arricchire chiunque sia accanto a lui, compreso noi, mentre lo stiamo ascoltando.
1: Beh, di fatto è così. Io lo vedo all'opera con le centinaia di studenti che andiamo a trovare nelle scuole, ieri compreso, che eravamo a Monza. Ieri lui ha recitato il mito di Sisifo con Beatrice, è stato molto bravo come sempre, e si è servito di questo personaggio prova a sintetizzare due concetti centrali. Uno è quello di colpire i ragazzi, di colpirli, diciamo così, con le immagini e le suggestioni che molti ragazzi inquieti vanno cercando, cioè il potere, la forza, l'indifferenza alle cose spicciole. E poi la seconda è invece l'ascolto. Quindi lui cerca di essere e riesce ad essere un adulto credibile, che l'adulto credibile è la persona di cui l'adolescente ha bisogno, ma che senza rendersene nemmeno conto tante volte combatte. L'adolescente ti provoca per renderti poco credibile, ma se tu sei solido riuscirai, e ce ne vuole di fatica, a mantenere la tua credibilità, senza la quale l'adolescente non può diventare adulto.
0: Bene, noi abbiamo finito il nostro tempo. Ringrazio naturalmente Antonio Tango per essere stato qui nostro ospite. Grazie ancora Antonio.
2: Ringrazio grazie a voi.
0: Il professore Yuri Aparo, ringrazio Peter Bescapè in regia, Beatrice, giovane studentessa che ci ha raggiunto, che fa parte del gruppo della trasgressione, che come dire, professore, sta acquisendo nozioni anche attraverso esperienze come queste. Naturalmente vi rinvio al prossimo appuntamento tra 7 giorni. Grazie a tutti.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 11.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi molto spesso rimasti irrisolti. Oggi parliamo dello sbarco in Sicilia degli alleati e dei documenti top secret che provano i patti tra alleati e mafia. È l'11 giugno 1943. Gli inglesi occupano Pantelleria. È il primo lembo d'Italia a cadere. Il 10 luglio 1943, alle 2:45 della notte, inizia la campagna d'Italia delle forze alleate. Si chiama Operazione Aschi. 180.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella settima armata del generale americano George Smith Patton. E l'ottava armata britannica del generale Bernard Law Montgomery. 39 giorni dopo, il 17 agosto 1943, il generale Patton entra a Messina, l'ultima città siciliana conquistata.
4: General Eisenhower was designated Supreme Commander. General Alexander, Deputy Commander. Admiral Cunningham, Naval Commander. Air Marshal Tedder, Air Commander. General Patton, American Ground Forces. And General Montgomery, British Ground Forces.
3: Gli alleati decidono di lanciare l'assalto nel corno meridionale della Sicilia, lungo i 169 chilometri di litorale tra Licata, vicino a Gela, ad ovest, fino a Cassibile, pochi chilometri a sud di Siracusa, ad est. In tutto dispongono di 180.000 uomini da impegnare solo il primo giorno. Tra loro ci sono anche alcune migliaia di paracadutisti che devono occupare ponti e altri luoghi strategici nell'entroterra. I tedeschi e gli italiani, quasi tutti male armati e demoralizzati, dispongono invece di circa 250.000 soldati sparsi su tutta l'isola di Sicilia. Le condizioni delle strade sono pessime. Il punto scelto per lo sbarco non può essere difeso da poche migliaia di soldati.
5: Covering fire. Get to the bottom of the hill. Move. That's right. Go down.
6: Move in.
5: All right, hold here.

Gli alleati mettono in campo mezzi e rifornimenti di gran lunga superiore a quelle del nemico. I paracadutisti sono i primi impegnati in azione. 2000 inglesi e altrettanti americani si lanciano in piena notte nell'entroterra siciliano. Il loro compito è conquistare ponti strategici, disturbare tedeschi e italiani confondendoli e attaccando le loro retrovie. Il primo lancio, quello degli americani, non va bene e quello degli inglesi è ancora peggiore. Il vento fortissimo spaggia i paracadutisti americani lungo un'ampia zona tra Gela e Siracusa. Quasi tutti mancano le zone di atterraggio e arrivano troppo lontano dagli obiettivi per aiutare le truppe prossime allo sbarco in Sicilia.

Gli americani sono quasi tutti scesi con il paracadute. Buona parte degli inglesi invece raggiunge la Sicilia a bordo di Allianti. Sono aerei senza motore in grado di trasportare dai 20 ai 30 soldati, ma anche jeep e piccoli cannoni. Vengono rimorchiati da altri aerei fino a poca distanza dal bersaglio, poi vengono sganciati, planano silenziosamente fino alle zone di atterraggio. È un ottimo sistema per attaccare di sorpresa obiettivi sensibili, come ad esempio i ponti. Non c'è il rischio di avvertire il nemico con il rombo delle eliche e i soldati non restano indifesi per minuti interi a penzolare in aria attaccati ai paracaduti. Ma un Aliante è anche un mezzo di trasporto particolarmente pericoloso. Una volta sganciato può soltanto planare fino al suo obiettivo, senza poter tornare indietro oppure cambiare rotta. Inoltre prendere terra non è facile, l'atterraggio non è altro che uno schianto controllato, quello che un aereo normale chiamerebbe atterraggio di emergenza. E quello in Sicilia è uno dei più tragici lanci di Allianti della storia. A causa del forte vento, soltanto 12 su 147 riescono ad atterrare sull'obiettivo. Altri 69, sganciati troppo presto dai rimorchi, si schiantano in mare facendo affogare più di 250 soldati. Il resto atterra in un raggio di 40 km dall'obiettivo, Ponte Grande, sul fiume Anape, sulla strada per Siracusa. Soltanto pochi paracadutisti raggiungono il ponte. All'una di notte sorprendono la guarnigione italiana. Alle 10 di mattina i paracadutisti attendono i primi rinforzi provenienti dalle spiagge che dovrebbero arrivare a dargli il cambio. Ma ancora alle 11 non si vede nessuno. Dopo un'altra mezz'ora al posto dei fanti inglesi arrivano invece gli italiani. Mentre i paracadutisti inglesi e americani lottano contro le raffiche di vento o si tengono stretti alle cinture di sicurezza dei loro alianti in fase di atterraggio, a poche miglia dalla costa una grande armata si prepara allo sbarco. 2.509 navi, 180.000 soldati soltanto nella prima giornata. A mezzanotte i primi militari alleati scendono dalle grandi navi da trasporto nei piccoli mezzi da sbarco. Per molti soldati è l'esperienza più spaventosa della giornata. Scendere lungo una rete di corda stesa lungo la fiancata alta a diversi metri di una nave fino al piccolissimo mezzo da sbarco sballottato dal mare mosso.

A est gli inglesi e i canadesi non incontrano grandi difficoltà nello sbarco. Le divisioni italiane a guardia dell'entroterra non oppongono una grande resistenza. Alcuni italiani raggiungono le linee alleate per arrendersi festosamente, tra virgolette, cantando canzoni e riempiendo l'area di risate, ma i paracadutisti inglesi si trovano in seria difficoltà. Il forte vento e l'inesperienza degli equipaggi sparge le divisioni inglesi e canadesi nei punti sbagliati. I comandanti si trovano di fronte i battaglioni alla guida di altri. L'artiglieria prende terra lontano dalle munizioni e dal carburante giunge ai settori ancora senza veicoli.

A ovest e nel settore americano le cose vanno diversamente. Nemmeno un paracadutista raggiunge Gela, nessun obiettivo strategico conquistato. Inoltre, la guarnigione italiana rinforzata da alcuni soldati tedeschi è già in allerta. I primi soldati sbarcano comunque a terra alle 2.45, nel buio assoluto dopo la distruzione dei riflettori italiani. Senza grandi difficoltà gli americani conquistano subito Gela, ma non riescono a spingersi fuori dalla città. Sulle colline resistono un gran numero di soldati italiani che non si vogliono arrendere. Gli americani non avanzano e per gran parte della giornata devono difendersi dai continui attacchi delle truppe italiane e tedesche. In una delle poche azioni aggressive delle truppe italiane in Sicilia, il colonnello Dante Ugo Leonardi cattura decine di prigionieri americani. Gli italiani attaccano dalle 7 di mattina fino al primo pomeriggio, ma alla fine vengono respinti. Il loro equipaggiamento è scadente. Gli italiani attaccano con 40 carri armati Fiat 3000 costruiti 20 anni prima. Inoltre le navi da guerra alleate si trovano vicino alla costa e con i loro enormi cannoni bloccano ogni avanzata. Nel pomeriggio ci provano i tedeschi, ma anche loro vengono fermati dagli alleati. Quando giunge sera, fascisti e nazisti hanno la conferma che non è più possibile respingere in mare gli americani. Anche a est la battaglia ormai è finita, con una vittoria altrettanto difficile per gli alleati. I paracadutisti inglesi difendono Ponte Grande per tutta la mattina del 10 luglio del 43, ma i rinforzi non arrivano. Nel primo pomeriggio agli attacchi delle truppe costiere italiane, formate in gran parte da soldati di mezza età, vengono affiancati anche quelli di un battaglione della divisione Napoli, meglio armato e più agguerrito. Alle 14.45 sono rimasti soltanto 15 paracadutisti inglesi in grado di combattere. Il distaccamento si arrende soltanto un'ora prima dell'arrivo dei rinforzi alleati. Gli italiani si ritirano, gli inglesi occupano Siracusa. Ma c'è una storia nella storia che per anni è rimasta dimenticata. Quella della divisione motorizzata a Livorno, che travolge in un primo momento la prima divisione di fanteria americana Grande 1 Rosso fino all'abitato di Gela. Poi la spinta offensiva si arresta per la mancanza di rinforzi. La risposta dei Ranger americani non tarda ad arrivare. Sarà una carneficina per i giovani della Livorno. Resisteranno ad oltranza per 24 ore tra i ruderi di Castelluccio di Gela.

0: La sera del 10 luglio del 43, praticamente tutti gli obiettivi fissati dai generali alleati sono raggiunti. Conquistata Siracusa e il suo porto, 180.000 uomini e oltre 15.000 tra carri armati e altri veicoli sbarcati. Ma il prezzo è alto. Come hanno sottolineato in molti anni molti storici, gli obiettivi erano stati raggiunti ad un prezzo molto superiore a quello previsto. In Sicilia gli alleati combattono per altre 5 settimane e tra morti, feriti, prigionieri perdono 25.000 uomini. In quelle ore, dopo lo sbarco in Sicilia del 43, si afferma il ruolo della radio, anche come mezzo di informazione di massa. E proprio in Sicilia si sperimenta con Radio Palermo, il primo modello radiofonico nell'Italia liberata. Le trasmissioni iniziano infatti il 5 agosto del 43, pochi giorni dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Il suo bacino d'utenza supera i confini della Sicilia e anzi le sue trasmissioni sono rivolte prima di tutto al pubblico continentale, dato che da Palermo la radio è in grado di coprire una vasta area del sud. La sede di Radio Palermo in Piazza Bellini è la stessa dell'EIR dove i soldati della Settima Armata Americana ricostruiscono gli impianti di trasmissione smantellati dai tedeschi prima della loro fuga. Ci sono notiziari, ma anche intrattenimento e tantissima buona musica, quella dei cosiddetti dischi della vittoria.
1: This is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Forces Training Command Orchestra. We hope that you soldiers of the Allied Forces enjoy these V-discs that we're making just for you.

0: I tedeschi e le truppe dell'asse utilizzano i giorni dello sbarco degli alleati e la liberazione della Sicilia per preparare la difesa dell'intera penisola, e lo fanno con una rapidità impressionante. Non appena comprendono che per loro in Sicilia la guerra è finita e terminata, spostano in poche ore 102.000 uomini, mezzi e tonnellate di ogni tipo di materiale bellico verso il nord. Un capitano del genio navale riprende la ritirata dei tedeschi e degli italiani dalla Sicilia tra Messina e le coste della Calabria.
1: Questa impressionante visione dei duri giorni vissuti fra Messina e la costa calabra durante lo sgombero della Sicilia è stata integralmente ripresa dal capitano del genio navale Attilio Giuliani dal bordo di una nostra unità. Le operazioni di carico del materiale affluito nel lembo nord-orientale della Sicilia e quelle di scarico lungo i diversi punti della costa calabra si sono svolte di giorno e di notte, sempre sotto l'incessante bombardamento e mitragliamento di velivoli nemici, anche a bassa quota.

0: La futura liberazione di Roma dal giugno del 44 costa agli alleati quasi un altro anno di combattimenti e altre decine di migliaia di morti. Lo sbarco in Sicilia non accelera però la fine della guerra, ma raggiunge un altro importante obiettivo, l'uscita dell'Italia dalla guerra. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, continuiamo a raccontare lo sbarco in Sicilia degli alleati.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 12 e 19 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Dietro lo sbarco degli alleati in Sicilia c'è una storia nascosta, occultata per anni, ma ora certificata da documenti ufficiali, da tempo desecretati. Siamo nel novembre del 44, un anno e quattro mesi dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Documenti classificati top secret, inviati al segretario di Stato italiano dal console generale degli Stati Uniti a Palermo, Alfred Nestor. Primo rapporto.

0: Signore, ho l'onore di informarla che il 18 novembre 44 il generale Castellano, insieme ai capi della mafia, presente Calogero Vizzini, si è incontrato con Virgilio Nasi, capo della ben nota famiglia Nasi di Trapani, e gli ha offerto di assumere la direzione del movimento per l'autonomia siciliana appoggiato dalla mafia. Il generale Castellano ha stretto contatti con i capi della mafia e li ha incontrati in più occasioni. Secondo rapporto. Dopo 3 giorni di incontri segreti con esponenti della mafia a Palermo, il generale Castellano, comandante della divisione Aosta a distanza in Sicilia, ha steso una bozza di accordo sulla scelta e l'appoggio di un candidato come alto commissario per sostituire il favorito Salvatore Aldisio. Il candidato è un cavallo oscuro, un famoso siciliano, Virgilio Nasi, boss della provincia di Trapani, che è stato avvicinato dal generale Castellano dopo aver esposto il suo piano ai capi della cupola mafiosa. Dunque, i rapporti tra Stato e mafia. Si viene a scoprire il ruolo di supporto logistico dei boss Lucky Luciano, Vito Genovese, Calogero Calò Vizzini e Giuseppe Genco Russo, risultati determinanti per lo sbarco degli alleati in Sicilia. Così l'amico e collega e purtroppo scomparso Andrea Purgatori dedica un giorno uno speciale di Atlantide sulla 7 ai rapporti tra angloamericani e mafia riguardanti lo sbarco alleato in Sicilia, l'inizio della liberazione del nostro paese dai nazifascisti.
1: Buonasera, nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943, 160.000 soldati alleati sbarcano sulle coste meridionali della Sicilia. È l'inizio dell'operazione Husky, la più importante offensiva dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, e dal punto di vista degli sbarchi è il secondo più gigantesco organizzato dagli alleati dopo quello che verrà fatto in Normandia. Secondo i piani alleati e dei comandanti che sono sul campo, gli storici, famosi, mitici generali Patton e Montgomery, lo scopo è la conquista dell'Italia, infatti poi le truppe risaliranno, la caduta di Mussolini e quindi l'uscita dal conflitto dell'alleato più importante della Germania nazista. Solo alcune divisioni italiane danno del filo da torcere alle truppe britanniche che risalgono la costa verso Catania, mentre gli americani che vanno verso nord passando dall'interno e puntano su Palermo non trovano praticamente alcuna resistenza, e quando arrivano nella città di Palermo le difese sono crollate e la popolazione li accoglie come dei liberatori. La conquista dell'isola si conclude circa un mese e intanto il regime fascista si sfalda e l'Italia capitola. Il 3 settembre del 43 a Cassibile, vicino Siracusa, viene firmato l'armistizio. Secondo molti, ad aprire la strada agli alleati è stata la mafia, contattata da una serie di agenti sotto copertura, agenti americani che sono sbarcati in Sicilia in segreto alcune settimane prima dell'inizio dell'operazione Husky, e avevano in tasca una lista di nomi che gli era stata consegnata, nomi di mafiosi, consegnata dal boss italo-americano Lucky Luciano, che in quel momento si trova in carcere a New York. È vero o falso? È stata davvero questa la prima trattativa tra la mafia e uno Stato, nel caso specifico gli Stati Uniti d'America? Per rispondere a queste domande siamo andati a Palermo e il racconto che vi faremo partirà da una sontuosa camera dello storico albergo dell'Hotel delle Palme di Palermo, dove Lucky Luciano, una volta scarcerato, nonostante una condanna a 30 anni di prigione, si stabilirà per alcune settimane. Beh, insomma, è una storia davvero da seguire, perché incredibilmente sembra un film. Guardate.
0: La storia raccontata da Andrea Purgatori, con l'ausilio del giornalista e scrittore Saverio Ludato, si concentra soprattutto sulla figura di Lucky Luciano.
1: Questo è il bar dell'Hotel delle Palme, storico albergo di Palermo in via Roma, che è stato testimone di decenni di storia della città, della Belle Époque palermitana, frequentato da nobili, da personaggi che hanno, diciamo, segnato alcuni passaggi importanti del Novecento e anche prima, da Richard Wagner, che qui avrebbe composto il terzo atto del Parsifal, a Lucky Luciano, che invece è indicato e conosciuto come l'uomo che agevolò lo sbarco degli alleati in Sicilia. In queste sale i nobili si sono sfidati a duello e in queste sale i mafiosi si sono riuniti per decidere il destino di Cosa Nostra.

0: Lucky Luciano è il personaggio chiave dello sbarco degli americani in Sicilia, anche se molti dicono che in realtà la mafia non abbia fatto più di tanto per aiutare le forze che erano impegnate in questa operazione che dopo lo sbarco in Normandia è considerata la più grande, la più importante, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma è così? La mafia c'entra oppure no?
1: Lucky Luciano nasce gangster e muore mafioso. Nasce nemico degli Stati Uniti e muore amico degli Stati Uniti. Muore in Italia e seppellito in America. In questi tre paradossi sta l'esistenza di Lucky Luciano e con ogni probabilità il ruolo che giocò nello sbarco degli alleati nel 1943. Ci avventuriamo in un campo in cui gli stessi storici hanno forti perplessità, forti interrogativi, perché come è noto la mafia non ha mai lasciato tracce scritte delle sue malefatte.
0: Però una parte delle tracce negli archivi americani
1: negli archivi c'è. Americani c'è ed è stata trovata. Allora noi dobbiamo chiederci come mai Lucky Luciano, che nel 1936 viene finalmente condannato a una pena detentiva che oscillava fra i 30 e i 50 anni a discrezione dei giudici che se ne sarebbero occupati, dopo appena 10 anni di detenzione viene liberato, esattamente nel 1946. Badate bene, siamo a 3 anni dallo sbarco degli alleati in Sicilia. E allora bisogna fare diversi passi indietro. Uno di questi passi indietro sta nel fatto che Lucky Luciano era giunto in America, a New York, con la famiglia, provenendo dal comune di Lercara Friddi, dove era nato, insieme al padre, alla madre e ad altri 6 fratelli. Di Lucky Luciano rimangono delle fotografie. In quelle fotografie noi vediamo il volto di un uomo che è segnato quasi da arabeschi. Sono le cicatrici del vaiolo che lui aveva contratto sin da piccolo, ma sono soprattutto i segni di un'aggressione che gli sarà fatta all'età di 30 anni, nel 1929, quando lo massacreranno di botte e gli taglieranno la gola da parte a parte, da un orecchio all'altro.
0: Convinti di averlo ammazzato.
1: Convinti di averlo ucciso.
0: È lì che nasce il lag.
1: Nasce la leggenda nel mondo della malavita americana, perché lui viene salvato casualmente da un poliziotto che si trova a passare su questa spiaggia dove lui è stato abbandonato dagli esecutori del pestaggio con un punteruolo per spaccare il ghiaccio. Lui sopravvive, il suo nome diventa Lucky, Charles si perde per strada, rimane Lucky Luciano. Lucky perché fortunato.

0: Lucky inizia la sua attività di gangster senza avere la paratia mentale che nell'organizzazione criminale dovessero entrare solo i siciliani. Il suo primo compagno di scuola è tale Lasky, ebreo, proveniente dalla Bielorussia, che costituirà con Lucky Luciano le prime bande quando loro avevano 12 anni. A scuola imponevano il pagamento di un penny.
1: Sembra un po' C'era una volta in America di Sergio Leone, eh? È quella la storia.
0: Molti registi americani si sono ispirati, Scorsese e altri. Lui impone il pagamento di un penny in classe per garantire ai bambini della sua età di 8, 10 anni, 12, di arrivare a fine giornata senza avere problemi. Quindi nasce già con una forte deviazione criminale. Andando avanti, a 18 anni, lui finisce in riformatorio per traffico di morfina, della quale lui già faceva uso. Quindi lui è un gangster sui generis, che niente aveva a che vedere con la tradizione già radicata degli uomini d'onore siciliani e residenti in Sicilia. Lui è nato all'Ercara Friddi, ma è naturalizzato americano.
1: Certo.
0: Quindi diciamo che da 8 anni in poi lui vive e respira il clima americano.
2: Lucky Luciano, da gangster potente, diventa dunque il punto di riferimento di Cosa Nostra americana, il racconto di Saverio Lodato e Andrea Purgatori.
0: Lucky Luciano scala i vertici della mafia siciliana americana. Interviene pesantemente nella guerra dei Castellammaresi, da Castellammare del Golfo, comune in provincia di Trapani, fra il 30 e il 31, che vede contrapposte due cosche rivali, i Masseria e i Marranzano. Lui prima fa uccidere Masseria, si allea con Marranzano, successivamente fa uccidere Marranzano e si allea con Lucchese, poi decidono insieme di uccidere Anastasia, che era il capo dell'anonima Albert Anastasia, che sarà ucciso poi negli anni 50 in una barberia a New York, anche questo oggetto di film. E Anastasia proveniva dalla mano nera e quindi ritorneremmo a Petrosino. Quindi, quando lui ha fatto piazza pulita di tutti, inventa la prima commissione delle cinque famiglie americane.

0: questa cosa è importante, nel senso che lui poi importa questa struttura a Palermo.
1: E stabilisce una regola che i siciliani non avevano mai accettato, che napoletani e calabresi potessero fare parte dell'organizzazione criminale. Diciamo che era molto tollerante Lucciano dal punto di vista razziale.
0: Lui ha amicizie non soltanto criminali, per esempio Frank Sinatra viveva al Waldorf Astoria, Lucciano, cioè faceva sempre una vita, possiamo dire, in qualche modo eccentrica rispetto ai mafiosi che conosciamo e vicina magari a quella di Matteo Messina Denaro.
1: Come ci possono,
0: no,
1: essere senz'altro,
0: senz'altro.
1: A questo proposito, per esempio, Giovanni Brusca, che a un certo punto andò in America su ordine di Riina e partecipò a un pranzo d'onore perché lui era il figlio del vecchio Brusca, lui tornò scandalizzato
0: perché aveva visto quelle donne,
1: aveva visto la presenza di amanti mentre tutti i capi mafia erano regolarmente sposati ma non portavano le mogli ai banchetti.
0: In realtà, scusami se ricordo bene, lui arrivò a questo pranzo,
1: sì,
0: e vide tutte queste donne truccate con le pellicce e chiese, ma sono le vostre mogli?
1: E i mafiosi americani disse: queste sono tutte buttane, non l'hai capito, Giovannino.
2: Dimmi quando tu verrai.
1: Nel 1936, finalmente un procuratore americano, tale Dewey, si incaponisce e vuole arrestare Lucky Luciano, della serie che anche in America, prima di arrestare il latitante, bisogna trovare qualcuno che lo voglia arrestare, perché se no non si spiega la lunghezza delle latitanze.
0: Questo Dewey sarà poi quello che lo libererà, incredibilmente.
1: Allora, perché cosa succede nel 1942? Che l'America è già entrata in guerra, nella seconda guerra mondiale, dopo l'attacco giapponese di Pearl Harbor. Avvengono attentati nel porto di New York per colare a picco imbarcazioni americane e gli americani perdono qualcosa come 100 grandi imbarcazioni, costa occidentale ma anche costa orientale.
0: E sono convinti che ci sia un'operazione segreta dei portuali per rifornire i sommergibili tedeschi.
1: Sì, perché gli U-boot tedeschi non avevano un'autonomia di
0: per
1: navigazione
0: poter arrivare
1: per poter
0: e tornare.
1: Partire da Hamburgo, arrivare sulla costa di New York o anche dall'altra parte e poi ritornare indietro, quindi dovevano essere riforniti lì. Quello era il fronte del porto.
0: Sì.
1: Qua c'è un meraviglioso film di Kazan con Marlon Brando che spiega cos'è il fronte del porto,
0: sì,
1: negli anni 40 a New York. Il fronte del porto è in mano alla malavita organizzata. Gli americani si pongono il problema di scoprire chi rifornisce davvero questi
0: sommergibili tedeschi.
1: E tutti quelli che vengono consultati unanimemente dicono: guardate,
0: bisogna rivolgersi a Lucky
1: perché Lucky, se vuole, può farvi il favore. Gli incontri avvengono con le autorità della Marina Militare,
0: dei servizi segreti della US Navy, sì.
1: Fatto sta che questi attentati cessano improvvisamente, vengono trovati tutti i responsabili, che sono appunto dei portuali, dei pescatori che lavorano nel porto, che saranno condannati poi in America a pene pesantissime, alcuni di questi perché erano prigionieri,
0: certo,
1: di guerra,
0: certo,
1: colludevano col nemico, certo, nazista.
0: Dopo questa prova che lui dà di potere sul porto per fermare il rifornimento degli U-boot,
1: chiedergli...
0: dicono: vabbè signori,
1: allora,
0: questo qui forse ci può
1: servire. Dobbiamo partire dal
0: servire.
1: Fatto che gli Stati Uniti d'America, che venivano a sbarcare insieme agli inglesi in Sicilia nel 43, per loro non c'era una grande differenza tra lo sbarcare in Sicilia o nell'Africa nera, nel senso che la Sicilia era un terreno assolutamente
0: e di mafia capivano poco,
1: né di mafia ne capivano granché. Quindi il contributo di Lucky Luciano è fondamentale e nel 43 le truppe che sbarcano nella costa sudorientale tra Gela e Licata vengono favorite dal passaparola dei capi mafia dell'epoca, tra cui il personaggio anche qui più leggendario era Don Calò Vizzini di Villalba, capo mafia indiscusso in quel momento della Sicilia, e si narra di un aereo che poco prima dello sbarco degli alleati fece cadere sulla masseria di Don Calò Vizzini un foulard di seta con stampigliata la lettera L.
0: Di Lucky.
1: Verità, leggenda, questo non lo sapremo mai. Ma Don Calò Vizzini si schiera apertamente a favore degli alleati, dello sbarco degli alleati, e in Sicilia il passaparola diventa: questi sono amici degli amici.
3: Ma intorno allo sbarco degli alleati in Sicilia c'è anche la storia delle tante, troppe stragi dimenticate e rimaste impunite compiute dai militari americani su civili e prigionieri italiani. Come la strage di Biscari, 76 prigionieri italiani e 12 civili cadono sotto le mitragliate del capitano John Compton e del sergente Horace West. E ancora gli eccidi di Piano Stella, di Comiso, di Castiglione, di Vittoria, di Canicattì, Paceco, Butera, Santo Stefano di Camasta, tutti effettuati dagli anglo-americani ai danni di civili inermi. Ma questa è un'altra storia.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: you know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lost forever, babe, and can we make a start?
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, nord-est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua. Potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè che indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia, sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo dei mesi cruciali che vanno dalla caduta del fascismo nel luglio 1943 all'arresto di Benito Mussolini, la sua liberazione, fino all'armistizio dell'8 settembre 1943 e la relativa occupazione dell'Italia dei nazifascisti. 10 luglio 1943, ore 2:45. Come abbiamo già raccontato in una puntata del Lato Oscuro della Verità, inizia la campagna d'Italia delle forze alleate. Si chiama Operazione Husky. 180.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella settima armata del generale americano George Smith Patton e l'ottava armata britannica del generale Bernard Law Montgomery. Le truppe naziste vengono spazzate via in soli 38 giorni.
4: Control of Africa, the Allies look north to Sicily, target for invasion. Sicily in enemy hands meant domination of the Mediterranean shipping lane. Sicily ours, the Italian mainland was within easy reach. General Eisenhower was designated supreme commander. General Alexander, deputy commander. Admiral Cunningham, naval commander. Air Marshal Tedder, air commander. General Patton, American ground forces. And General Montgomery, British ground forces.
3: Dalla Sicilia e dallo sbarco degli alleati, la scena si sposta a Roma. Siamo il 24 luglio del 1943, ore 17. Inizia la riunione del Gran Consiglio del Fascismo, organismo costituzionale e direttorio politico del Partito Nazionale Fascista. Il 25 luglio 1943 alle ore 3 viene approvato l'ordine del giorno dei gerarchi Giuseppe Bottai, Dino Grandi e Galeazzo Ciano, che prevede la restituzione dell'alto comando a re. Benito Mussolini viene destituito e subito arrestato. Siamo il 25 luglio del 1943, sono le 22:45. Il popolo italiano apprende dalla radio che il re ha assunto il comando supremo delle forze armate e Pietro Badoglio è a capo del governo militare del paese con pieni poteri.
5: Attenzione, Sua Maestà il re e imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
3: Benito Mussolini viene condotto per 3 giorni alla caserma della Legione Allievi Carabinieri nel quartiere Prati di Roma. Poi viene trasferito via mare nelle isole di Ventotene, Ponza, Maddalena, infine rinchiuso in una cella a Campo Imperatore in Abruzzo, sorvegliato da 250 uomini tra carabinieri e guardia di finanza. Come avete ascoltato in questo audio tratto dai cinegiornali dell'Istituto Luce, poco dopo il 25 luglio del 43, qui è relativo a Piazza Venezia a Roma, ovunque le manifestazioni di piazza salutano la caduta del regime fascista. Anche a Ventotene, confinati e radunati in Piazza Castello, applaudono la caduta del fascismo. si alzano canti da stadio, qualcuno sventola la bandiera rossa e il tricolore, e molti gridano «Viva l'Italia libera!». I simboli del regime fascista e la rete di controllo si dissolvono in pochi giorni. Viene tolto il filo spinato e i confinati possono finalmente camminare liberi per tutta l'isola. È il 26 luglio 1943 alle ore 17. Intanto a Cuneo, dalla terrazza del suo studio in piazza Vittorio Emanuele VI, da Palazzo Osasco, l'avvocato Duccio Galimberti arringa la folla in festa per la caduta del fascismo. La stessa sera a Torino ancora Duccio Galimberti pronuncia la sua profezia. Ecco la lettura di una ricostruzione filologica ad opera del comune di Cuneo del discorso che l'avvocato antifascista e capo partigiano tenne dal balcone della sua casa, dando la via alla resistenza.
6: Cittadini di Cuneo, italiani, la notizia che da tanto tempo attendevamo è giunta. Mussolini è stato deposto, o come dice l'eufemistico comunicato di Sua Maestà il Re, ha rassegnato le dimissioni. Da giorni aspettavamo qualcosa del genere. La situazione militare e sociale dell'Italia si era fatta insostenibile. Ogni giorno nuove sconfitte si aggiungono a quelle patite sul fronte africano e su quello russo. Metà della Sicilia è stata occupata dagli anglo-americani. Ogni giorno centinaia di soldati italiani cadono in combattimento e tanti civili muoiono sotto i bombardamenti. Molte città sono colme di macerie, dove non si muore per armi, si rischia di morire di fame. Manca il pane, manca l'indispensabile per vivere. Siamo arrivati a questo punto per una guerra assurda imposta al paese da una dittatura che ha distrutto non solo la vita pubblica della nostra patria, ma anche la sua dignità e il suo onore. L'iniziativa del re è stata accolta con tripudio dal popolo italiano. Ovunque la folla festante invade le piazze, abbatte i simboli del regime, riscopre la gioia del parlare di politica, di lanciare slogan senza il terrore della denuncia o dell'arresto. Tutti noi partecipiamo a questo sentimento. Tutti noi viviamo il senso di liberazione che la caduta della dittatura suscita.
3: A Milano intanto il comitato delle opposizioni interpartitiche richiede la liquidazione totale del fascismo, la conclusione dell'armistizio con gli anglo-americani, il ripristino delle libertà civili e politiche, la liberazione dei detenuti, la costituzione di un governo composto da tutti i partiti antifascisti. A Ventotene inizia il meticoloso piano di evacuazione, ma il traghetto postale Santa Lucia è stato affondato il 24 luglio del 43 da un cacciabombardiere inglese. E allora si provvede subito ad una soluzione alternativa. I primi a partire sono Sandro Pertini, Pietro Secchia, Mauro Scoccimaro, Camilla Ravera, Luigi Longo, Umberto Terracini. Il 18 agosto se ne va il padre dell'Europa, Altiero Spinelli. Il 21 agosto Eugenio Curiel. Giovanni Pesce, giovane comunista, si imbarca il 23 agosto del 43 e torna in treno nella sua Visone d'Acqui, in via Gaeta, Torino, con i pochi soldi, 50 lire, messi a disposizione dal Partito Comunista. Lasciano tutti i ventotene per organizzare la resistenza armata contro il fascismo. E il 3 settembre del 43, a Cassibile, in Sicilia, viene firmato il testo del breve armistizio tra il generale Giuseppe Castellano, per conto del maresciallo Pietro Badoglio, e il generale Walter Bader Smith, su ordine di Dwight Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. E l'8 settembre del 1943, alle 19.45, dopo 5 giorni di trattative, Pietro Badoglio annuncia l'armistizio dai microfoni dell'EIAR.
7: Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
3: Invece la reazione è modesta e l'intero quartier generale dell'esercito italiano viene spazzato via in pochi minuti, perché lasciato solo a combattere contro una forza ben più grande e attrezzata, quella tedesca. Il 9 settembre del 1943, alle 5:10, il re, la famiglia reale e Pietro Badoglio, seguiti da un corteo composto da generali, funzionari, abbandonano Roma, diretti a Pescara, dove gli attende una corvetta che li trasporterà in Puglia. Intanto, l'Italia è ormai occupata da ore dai nazisti attraverso l'operazione Axe. L'esercito regolare muore schiacciato da una guerra più grande delle sue possibilità militari. Lasciato a se stesso nelle ore dell'agonia dal re e dal comando supremo militare, gli ufficiali di professione attendono ordini che non arriveranno mai. I soldati sfondano le porte, escono dalle camerate, abbandonano le caserme, le armi pesanti e leggeri, tutti i loro mezzi, barattano per pochi soldi ogni abito borghese, ogni via di scampo, ogni ritorno a casa. L'Italia, dunque, si trasforma in un'immensa retrovia dove i soldati fuggono e si nascondono nelle case di famiglia, nei boschi, nelle valli, tra sentieri impervi, piccoli borghi, rifugi di montagna. Intanto il governo Regio Fuggiasco a Brindisi crede di poter tornare entro pochi giorni a Roma alla guida del paese, ma le 14 divisioni della seconda e ottava armata italiana si sciolgono al confine orientale. Il corpo motorizzato schierato a difesa della capitale si arrende. Della settima armata si salvano solo le divisioni raggiunte dalle truppe inglesi. Intanto il feldmaresciallo Erwin Rommel liquida le nostre armate al nord, il feldmaresciallo Albert Kessel in quelle del sud, mentre si oppone alle forze anglo-americane sbarcate a Salerno e Taranto. 815.000 soldati italiani vengono alla fine catturati dai tedeschi nelle settimane successive all'armistizio e trasferiti nei lager nazisti con la qualifica di IMI, internati militari italiani. Viene affondata la corazzata Roma, annientata l'intera divisione Aquea Cefalonia, annientato il 10° reggimento di fanteria della 50° divisione Regina a Coo nel Mar Egeo, massacrati gli eroici resistenti dell'esercito appoggiati dai civili nella indiavolata battaglia di Porta San Paolo per la difesa di Roma. Allora inizia la resistenza. La guerra dell'Italia partigiana incomincia proprio quando termina la guerra del regime. L'armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista. Certo, all'inizio sono poche migliaia di persone. Di notte qualcuno a Cuneo nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme fino alle finestre delle armerie. Sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Benedetto Dalmastro che si prendono le armi. Saranno l'avanguardia del movimento di giustizia e libertà in provincia di Cuneo. La minoranza del settembre del 43 e l'avanguardia di una resistenza che ha radici lontane. Nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nelle prigioni, durante la guerra civile in Spagna, tra i fuoriusciti in Francia e i confinati a Ventotene, fin dentro l'esercito fascista. È il 13 settembre 1943. La radio tedesca annuncia la liberazione di Benito Mussolini dalla sua prigione di Campo Imperatore in Abruzzo. Il giorno dopo il duce viene trasferito a Restenburg, in Germania, in aereo. 18 settembre del 1943, da Radio Monaco, Benito Mussolini riprende le redini del nuovo fascismo nato sotto l'ombrello nazista.
8: Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Solo il sangue può cancellare una pagina così obbrobriosa nella storia della patria. Secondo, preparare senza indugio la riorganizzazione delle nostre forze armate attorno alle formazioni della milizia. Solo chi è animato da una fede e combatte per un'idea non misura l'entità del sacrificio. Terzo, eliminare i traditori, in particolar modo quelli che sino alle ore 21:30 del 25 luglio militavano talora da parecchi anni nelle file del partito e sono passati nelle file del nemico. Quarto, annientare le plutocrazie parassitarie e fare del lavoro finalmente il soggetto dell'economia e la base infrangibile dello Stato.
3: I comitati di opposizione interpartitici diventano Comitati di Liberazione Nazionale, CLN. A Roma vi partecipano praticamente tutti: il demo laburista Ivanhoe Bonomi, i comunisti Mauro Scocimario e Giorgio Amendola, il democristiano Alcide De Gasperi, gli azionisti Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea, i socialisti Pietro Nenni e Giuseppe Romita, l'esponente democristiano Meuccio Ruini, liberale Alessandro Casati. Persone con idee diverse, spesso contrapposte, ma unite da un'idea comune: organizzare la lotta armata contro gli occupanti tedeschi. E nell'Italia occupata dai nazisti nasce invece lo Stato fascista repubblicano, poi denominato Stato Nazionale Repubblicano d'Italia, infine Repubblica Sociale Italiana. Si forma dunque la Repubblica di Salò. Rodolfo Graziani alla difesa, Guido Buffarini Guidi agli interni, Fernando Mezzasoma cultura popolare, Domenico Pellegrini finanze, Carlo Peverelli comunicazioni, Carlo Alberto Bigini educazione nazionale, Antonio Tringali Casanova, giustizia, Ruggero Romano e lavori pubblici, Francesco Maria Baracco, sottosegretario della presidenza, l'ammiraglio Antonio Legnani alla Marina, il generale Carlo Botto all'Aeronautica. Da una parte si schierano i soldati della Repubblica di Salò, dall'altra prendono forme le bande ribelli. Intanto gli alleati sbarcati in Sicilia avanzano da sud verso nord e sarà Radio Londra con i suoi messaggi ai partigiani ad offrire le indicazioni precise, militari e logistiche.

0: Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
1: I partigiani si organizzano in quelle ore in brigate garibaldi, comunisti, GAP e SAP, comunisti, socialisti e azionisti. Brigate Matteotti, socialisti, brigate giustizia e libertà, azionisti. Le brigate autonome, ex militari, monarchici, badogliani. Le brigate del popolo, fiamme verdi, brigate Osoppo, democristiani. Brigate Bruzzi Malatesta, anarchici. Solo le brigate garibaldi, guidate da Luigi Longo e Pietro Secchia, mettono in campo dall'8 settembre 1943 al 25 aprile del 1945 575 formazioni costituite da squadre, bande, battaglioni, divisioni e comandi territoriali di zona, oltre a GAP e SAP. I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono le montagne, colline, boschi, nelle scuole, nelle fabbriche delle città, ovunque. Il loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di liberazione. Da 2.000 persone nel settembre del 1943 si passa a 250.000 alla fine dell'aprile del 1945. Tra poco torneremo a parlare dei giorni dell'armistizio e della nascita della Repubblica Sociale Italiana e della Resistenza.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 23 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Dopo l'armistizio in molti dunque iniziano a cercare i partigiani, a camminare sui sentieri della liberazione. Una di loro è una giovane studentessa, Tina Anselmi, esponente democristiana e futura ministro che ho incontrato e intervistato più volte.
6: Io facevo l'ultimo anno delle scuole superiori a Bassano da Grappa e assieme ai miei compagni di scuola siamo stati costretti ad assistere all'impiccagione di più di 40 ragazzi, alcuni erano anche amici, addirittura la mia compagna di banco aveva fra gli impiccati il fratello. Quindi quando noi siamo stati portati nel viale Piccagione abbiamo avuto uno shock tremendo, chi piangeva, chi gridava, non sapevamo che cosa fare. Tornati a scuola abbiamo discusso fra di noi se si doveva accettare uno Stato che uccideva i giovani senza processi, senza nessun atto, diciamo, inquisitorio. E rispondemmo la gran parte di noi dicendo: ma vado anch'io a trovare i partigiani, vado anch'io a fare la guerra.
7: Quando mi hanno chiesto per chiedermi se io portavo un contributo alla lotta di liberazione, era difficile capire che cosa voleva dire anche questo, perché c'era questa fuga dei giovani dalla oppressione, dalle uccisioni, ma quello che poteva succedere oggi non si sapeva se si poteva uccidere domani, perché ogni giorno era qualcosa di nuovo, qualche volta di distruttivo, altre volte di distruzione dei paesi, per cui fare che cosa? Ecco, giorno per giorno scoprivamo che cosa si poteva fare, che cosa si doveva fare per allontanare la morte, per avvicinare i giorni della libertà.
6: La democrazia esige che ogni giorno noi abbiamo consapevolezza della nostra responsabilità. La democrazia cresce se ciascuno di noi partecipa alla vita democratica. La democrazia non è un regalo, è un impegno, e quindi noi dobbiamo questo impegno viverlo, perché solo se i cittadini sentiranno che la democrazia è il bene, è lo strumento attraverso il quale possiamo migliorare la vita del nostro paese, solo se tutti portiamo il nostro contributo a che questa vita migliori. E perché migliori non è che occorre l'uomo forte, la politica migliora se ciascuno di noi porta il suo contributo. Diceva Kennedy, nessun cittadino è inutile, bisogna che tutti portino il loro contributo, e il mio augurio è proprio questo.
1: I giorni dell'armistizio furono formativi per tutti, anche per Giorgio Bocca, giornalista e scrittore che militava allora nel movimento di Giustizia e Libertà.
8: Facevo già parte del movimento di Giustizia e Libertà, che faceva capo a Duccio Galimberti, che aveva lo studio d'avvocato a poche centinaia di metri dalla caserma del secondo Alpini, dove ci trovavamo per decidere cosa fare, perché c'era già avvenuta la caduta del fascismo e bisognava decidere se prendere una parte attiva o cosa fare. Il nostro antifascismo è nato come l'antifascismo della maggioranza degli italiani dalla guerra, insomma, da vedere come il regime fascista avesse condotto in guerra il popolo italiano senza la minima preparazione, portando praticamente il paese al disastro. Quindi c'era questa idea generale che il regime fascista era un regime dannoso, fallito, e che bisognava uscirne a tutti i costi. E ci sembrava che nel periodo badogliano fosse un'uscita di comodo, cioè continuassero a comandare tutti quelli di prima e che non ci fosse stata una rottura decisa. E quindi Giustizia e Libertà si preparava ad avere un ruolo radicale, un ruolo di opposizione dura al regime badogliano. Certamente questo legame c'era nei dirigenti maggiori, quelli, i professori di università di Torino che facevano parte del movimento. In noi giovani questi collegamenti erano molto ancora da sviluppare, perché non avevamo avuto nessuna preparazione culturale a questo post-fascismo. Nel periodo badagliano non sapevamo assolutamente che cosa avremmo fatto, sapevamo soltanto che avevamo dei rapporti fra noi, che eravamo ufficiali degli Alpini, facevamo l'addestramento delle reclute, e questi antifascisti che potevano contare su di noi, ma non c'erano disegni precisi. Sì, c'era forse qualche disegno di premere perché l'antifascismo fosse più presente nel governo e le organizzazioni operaie fossero più libere di ricostituirsi. Bisogna riportarsi a quei tempi. I giovani che erano disponibili per fare la guerra partigiana erano molto ignoranti e sapevano poco di politica e sapevano poco di cultura europea, e In quel momento lì ebbero le prime illuminazioni, le prime aperture. Noi in quei giorni lì leggemmo per la prima volta Gobetti, leggemmo per la prima volta i Rosselli. Quindi e tutto questo è una fase in cui ciascuno di noi pensava a se stesso, a come avrebbe potuto cavarsela in quella situazione. Infatti è una cosa che è sempre stata nascosta o non considerata abbastanza, è che l'inizio della resistenza così rapido nel Cuneese, mentre invece in altre parti d'Italia le formazioni partigiane hanno tardato mesi a organizzarsi. E beh, una delle ragioni fondamentali è che si era convinti che gli anglo-americani sarebbero sbarcati in Liguria e che quindi questo periodo di... c'era un periodo calcolato in pochi mesi in cui si doveva resistere comunque, rimanere liberi aspettando questa soluzione dall'esterno. Per nostra fortuna questa soluzione dall'esterno non c'è stata, perché se no non ci sarebbe stata la guerra partigiana.
1: E c'era chi, come Vittorio Foa, era in carcere sotto sorveglianza speciale come antifascista e i giorni dell'armistizio li ha vissuti dietro le sbarre di un penitenziario.
9: E beh, io ho avuto un'esperienza un po' insolita, perché sono stato arrestato all'età di 24 anni e sono rimasto in prigione molti anni. Sottoposto a una sorveglianza in prigione, imprigionato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, cioè dai fascisti, e sono rimasto molti anni in prigione e sono entrato a 24 anni e ne sono uscito a 33, quindi la mia esperienza è stata prevalentemente carceraria. È stata una resistenza al fascismo, una resistenza passiva in prigione, di cui non mi pento di nulla, sono tuttora soddisfatto del mio comportamento. Ecco. In prigione sotto sorveglianza speciale, dentro a Roma, nella Regina Cili, ero con Ernesto Rossi e Riccardo Bauer, sono stato molti anni con loro nella stessa cella, sono stato 5 anni a Regina Cili, poi mi hanno portato nel reclusorio in Civitavecchia, quindi e lì sono rimasto fin quasi alla fine. Alla caduta di Mussolini io ero in Emilia, in un carcere dell'Emilia, e come le dico è un'esperienza che è costata cara alla mia famiglia, questo sì, perché non era bello avere un proprio ragazzo in carcere, ma io sono stato molto tranquillo, non mi sono mai lamentato e sono tranquillo su quello che ho fatto.
1: Ma c'era anche chi combatteva dalla parte sbagliata, con la Repubblica Sociale Italiana, come Mirko Tramaglia.
10: Cosa significa per lei riconoscere le ragioni di un paese che era diviso, fatto di persone che combattevano da una parte e dall'altra?
11: Io le voglio citare Ciampi, così diciamo cose che si sanno poco o non si sanno. Ciampi era andato a Cefalonia, io sono andato con lui. A Cefalonia Ciampi ha reso onore ai nostri caduti e ha detto: queste migliaia di soldati, nostri martiri, massacrati da Hitler, rimasti senza ordini e colpevolmente abbandonati. Io allora ho detto: Presidente, tu hai fatto un discorso che io condivido al 100%, ma ti voglio ricordare che l'8 settembre quando il re è scappato, addirittura almeno da Roma in su è rimasto un popolo e un esercito colpevolmente abbandonati e senza ordini. E lui mi ha guardato e mi ha detto: e già, ecco, su questo è già, ricordati che vi è poi un telegramma di Hitler a Mussolini pubblicato da De Felice, dove dice: se voi non diventate il capo della nuova Repubblica, io mi comporterò in Italia come ho fatto in Polonia e anche peggio. E allora questo già caro Presidente, vuol dire che uno come me è orfano di guerra. Uno come me è partito per difendere l'onore e per difendere la nostra patria da quelle che erano le minacce di Hitler. Per cui un fatto anche di necessità di difendere la nostra patria.
1: 1ª Tramaglia si riferisce al lavoro del giornalista Giampaolo Pansa, che con il sangue dei vinti ha raccontato un'altra storia.
12: Lei è un giornalista d'inchiesta, sicuramente tra i più importanti in Italia, che poi è diventato storico. Dove finisce un mestiere e dove inizia l'altro?
13: Dunque, io ho cominciato da storico, perché prima di fare giornalista, quando ero ancora molto giovane, mi sono laureato, avevo poco più di 23 anni, sono stato il primo studente a laurearmi con una tesi sulla guerra partigiana. Avevo fatto una tesi mostruosa di 800 pagine, più 300 di documenti, che mi ha meritato all'Università di Torino la laurea con 110 la lode e la dignità di stampa. Ed è stato uno dei miei primi libri pubblicati dalla Terza, nella collana storica, a cura dell'Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza. Poi ho fatto il giornalista. Ma io penso che, naturalmente, sono due mestieri profondamente diversi, noi giornalisti siamo miopi, guardiamo a quello che avviene vicino a noi, gli storici dovrebbero essere miopi ma anche presbiti, su guardare più lontano e soprattutto guardare alle proprie spalle che cos'è accaduto. Per il resto, a parte le differenze professionali e le mete di pubblicazione che ognuno si pone, noi giornalisti scriviamo tutti i giorni o quasi tutte le settimane per i settimanali, gli storici scrivono una volta tanto, mi verrebbe da dire come mia madre, una volta ogni morte di Papa, però i loro obblighi sono gli stessi, prima di tutto di controllare le notizie sulle quali lavorano, la seconda cosa è di scriverle, questa è la cosa persino più importante della prima, di non farsi ingabbiare dalla loro faziosità politica. Il giornalista schierato o dimezzato, come ho scritto io tanti anni fa su Repubblica, è ugualmente pernicioso a se stesso e agli altri come lo storico schierato, dimezzato, intinto nell'ideologia come un savoiardo nel cattivo Marsala.
12: Di fatto i suoi libri sono sempre delle inchieste?
13: Sono sempre delle inchieste, perché io mi avventuro su terreni che non conosco e faccio il lavoro, naturalmente è molto più lungo di quello che si fa per preparare un articolo o qualche serie di articoli per i giornali, ma il lavoro è assolutamente uguale, cercare di ricostruire, di raccontare quello che o non è stato raccontato o è stato raccontato male e in modo bugiardo.
12: Pansa, esiste una verità storica sull'immediato dopoguerra italiano?
13: Ma una verità completa? No, non credo che esista, anche se bene che la verità è una parola troppo grande, è un obiettivo spesso irraggiungibile se non su lungo tempo, ma comunque sul dopoguerra italiano, perlomeno fino all'aprile del 1948, alle elezioni del 18 aprile e anche negli anni immediatamente successivi, esistono tante versioni false, scritte soprattutto a sinistra dal PCI, dal Partito Comunista Italiano, e anche per questo ho scritto un libro intitolato La Grande Bugia.
12: E lei ha scritto un libro anche chiamato Il Sangue dei Vinti, che cos'è questo sangue?
13: Il Sangue dei Vinti è quello che è stato fatto versare ai fascisti sconfitti nella resa dei conti dopo la liberazione. Io ho scritto un libro che ha avuto un successo grandissimo, continua a essere venduto oggi, 3 anni dopo la sua uscita, ed è una vicenda che ha lasciato un segno che non è ancora scomparso in migliaia e migliaia di famiglie italiane. Certo, c'era stata la guerra civile, i fascisti avevano collaborato con i tedeschi, tutto è avvenuto all'insegna di uno scontro feroce fra due minoranze, quella fascista e quella partigiana, e chi ha perso ha pagato. Secondo me ha pagato un conto troppo salato e ha pagato un conto che spesso non aveva ben in chiaro qual era la scala delle responsabilità, per cui sono state uccise centinaia o migliaia di persone che non avevano fatto nulla.
12: Perché lei parla di minoranza, fascisti e partigiani? L'Italia era fascista nel senso che migliaia di persone avevano aderito al fascismo.
13: Certo, ma dopo l'8 settembre, intanto prima dell'8 settembre era accaduta, come dire, un fatto di una gravità estrema che aveva allontanato molti italiani dal consenso, oppure era stato quasi totalitario nei confronti del regime fascista. Cioè l'Italia era entrata in guerra, era entrata in una guerra che via via abbiamo cominciato a perdere. Migliaia e migliaia di soldati italiani erano morti su tanti fronti, citiamo soltanto quelli dell'Africa settentrionale o quelli della Russia, ma anche in Jugoslavia, ma anche in altre parti dell'Europa, e quindi già questo consenso si era molto ridotto. Parlo di due elite perché in realtà nella guerra civile non c'è stata un'adesione di massa popolare per i partigiani, ma nemmeno per i fascisti della Repubblica Sociale, erano due minoranze di giovani che si sono combattute fino alla fine. E su questo sì che c'è una verità storica. Chiunque affermi il contrario afferma una cosa sbagliata.
1: Lo storico Arrigo Petacco ci ricorda che non furono solo i partigiani a combattere i nazifascisti a fianco degli alleati, ma anche tanti soldati che si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini, e per questo atto di disobbedienza politica e civile furono uccisi o internati nei campi di concentramento nazisti.
14: Intanto bisognerebbe mettersi d'accordo cosa si intende per resistenza. Se per resistenza significa resistenza ai tedeschi e ai fascisti, dovremmo mettere nel conto non soltanto i partigiani che hanno combattuto eroicamente sulle montagne, ma anche tutti quei soldati, migliaia di soldati che con le stellette e col tricolore hanno combattuto contro i tedeschi. E mi riferisco all'esercito della Storia di Liberazione, mi riferisco ai 600.000 internati in Germania che rimasero internati pur di non accettare di servire con la Repubblica Sociale. Mi riferisco ai tanti marinai che sono morti durante quegli anni lì, e che di solito ce ne siamo quasi completamente dimenticati. Ora per fortuna la memoria torna, ho visto che hanno fatto un bel film sui caduti di Cefalonia, ma non ci furono soltanto i caduti di Cefalonia. Furono molti altri caduti che caddero col tricolore, con le stellette e magari non col fazzoletto verso il collo. Questo è il punto.
1: La nuova Italia si formerà giorno dopo giorno fino alla fine di aprile del 45. L'avanzata degli angloamericani dalla Sicilia verso il nord, gli sbarchi di Salerno e Anzio, le rivolte popolari di Matera, Napoli, Teramo, Lanciano, la battaglia di Cassino, la liberazione di Roma, i tanti mesi di combattimento lungo il percorso della linea gotica da Massa a Fano, le insurrezioni di Firenze, Milano, Genova e Torino, una marcia che però lascia indietro una scia di sangue, città bombardate, distruzioni e orrore, fino alla libertà conquistata con il sacrificio. Di tutto questo sta raccontando Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
2: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Benvenuti a Delitto e Castigo, bentornati sarebbe giusto dire, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me è il mio compagno di avventura, il professor Iuri Aparo, e nostro ospite quest'oggi c'è Alessandro Crisafulli, benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora, Alessandro Crisafulli chi è? Ha 62 anni, condannato all'ergastolo per due omicidi, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati, 28 anni di pena, gli ultimi tre in libertà vigilata. Riconosciuto come un uomo che ha avuto un ruolo apicale nello spaccio di droga a Milano, nel quartiere di Quarto Giaro, a fianco del fratello Biagio, ancora in carcere, detto Dentino, con cui ha rotto qualunque relazione. I Crisafulli sono stati considerati il tramite tra 'ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia. Alessandro compie il suo primo omicidio il 16 dicembre 1989, quando uccide Roberto Messina, che spacciava con il nostro permesso ma comprando la droga da altri. Nel 2009 conosce il gruppo della trasgressione, dove con fatica entra a far parte del gruppo. Comincia un percorso di profondo cambiamento durante un colloquio con un PM, Marcello Musso, che lo accusa di una serie di reati legati alla droga. Il 23 agosto 2014 il pubblico ministero cita Sant'Agostino, sostenendo che la conoscenza nasce da un'intuizione. Crisafulli, che già da 5 anni aveva cominciato a studiare diritto e filosofia ed era noto in cella per essere sempre con le cuffie a studiare e leggere libri di filosofia, oltre che di diritto, risponde al PM che esiste anche una forma di precomprensione, come insegna il filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer. Una delle guardie penitenziarie del carcere di massima sicurezza di Opera, un giorno, vedendolo intento negli studi, si rivolge a lui in questo modo: Crisafulli, ma tu che cazzo ci fai qui? Si vede che era il mio karma, ha risposto Alessandro. Alessandro, intanto benvenuto. Vuoi cominciare a raccontarci intanto com'è iniziata la tua vita di criminale, perché una tua prima parte è stata proprio questo. Tu scrivi tra l'altro in alcune lettere che mi hai fatto, anzi sono dei veri e propri scritti che tu hai fatto negli anni scorsi e di cui mi hai reso partecipe, hai scritto delle cose molto significative. Ne leggo, ne cito una, da una storia che ha questo titolo, Le storie, un passaporto verso il futuro. Tu scrivi: una mattina di circa 30 anni fa mi sono alzato dal letto come fosse stato un giorno normale, che poi di normale nella mia vita non c'era nulla, e con una naturalezza sconcertante mi sono recato all'appuntamento con la morte di un uomo che avevo deciso di uccidere. Ancor prima di ucciderlo materialmente, l'avevo già ucciso con la mente, come con una gomma cancelli la traccia lasciata da una matita. Con la stessa apparente semplicità mi sono arrogato il diritto di cancellare l'esistenza di un uomo e indirettamente ho modificato il corso degli eventi di tutte le persone che gravitavano attorno alla sua vita. E come se non bastasse, dopo averlo ucciso ho provato soddisfazione, avevo dimostrato a me stesso, ma forse più agli altri, che ero un uomo. All'epoca, scrivi, ero così presuntuoso e narcisista che mi ero convinto di sapere tutto ciò che mi serviva per vivere nel miglior modo possibile quella cazzo di vita che invece mi voleva relegare nell'angolo, in quella parte di mondo dove ogni giorno devi lottare solo per sopravvivere. Ma io mi sentivo diverso da quelli che sottostavano passivamente a questa ingiustizia. Io avevo le palle per prendermi con la forza quello che mi era stato negato. Sono stato uno stupido e quanto sangue ho versato in nome di una guerra che in effetti ho combattuto contro me stesso. E così, dopo quel primo omicidio, anch'io sono morto. Ci racconti le emozioni che ti hanno portato a scrivere una cosa di questo genere? Che cosa ha significato per te quel giorno?
0: E intendi il giorno dell'omicidio o il giorno in cui ho scritto?
2: Il giorno in cui hai commesso l'omicidio.
0: Allora, il giorno in cui ho commesso l'omicidio era ancora avulso dalle mie emozioni. Apparentemente pensavo di non provare nulla. Solo nel corso degli anni, frequentando il gruppo, in particolare dialogando con Yuri Aparo, mi sono reso conto che le emozioni tutte le provano, solo che vengono abortite, addomesticate, perché probabilmente anche il peggior criminale ha bisogno di negare quell'assurda realtà che sta vivendo e tutte quelle azioni che sta compiendo. Quindi, quando ho commesso l'omicidio, non provavo niente, pensavo. Nel corso degli anni, incominciando a dialogare con me stesso e tessendo relazioni positive e costruttive, ho incominciato a recuperare tutto ciò che era stato sepolto sempre più in profondità. E da quella nebbia che mi aveva colpito, in cui ero sprofondato in quel tipo di vita che facevo, pian piano tutte le emozioni, ma non solo le emozioni, anche i particolari degli eventi sono venuti a galla. Addirittura ho incominciato a ricordare anche le fattezze delle persone a cui ho tolto la vita, i familiari e di conseguenza anche le emozioni che sono venute a galla, e quindi l'emozione principale è il dolore, la sofferenza per quello che ho fatto.
2: Professore, partiamo proprio da qui, tra l'altro ricordando che questi scritti di Alessandro sono leggibili su un sito che è vocidalponte.it. Professore, mi racconta che cosa, come è arrivato, perché quello che colpisce è che l'accezione che si ha del carcere oggi è un'accezione negativa, mentre invece lo scritto che ha elaborato Alessandro nel momento in cui si è trovato in carcere mostra che esiste un carcere che, se utilizzato in modo congruo, permette, attraverso i percorsi che lei ha creato, i percorsi della devianza e poi le trame di libertà, permette a questi ragazzi che hanno commesso reati gravissimi di arrivare in fondo alla propria coscienza. Quindi esiste un carcere che funziona. Lei sa meglio di me che c'è una parte dell'opinione pubblica e anche del mondo carcerario che dice che addirittura il carcere andrebbe chiuso. Al contrario, un carcere che sia funzionale alla capacità di recupero della coscienza del detenuto diventa uno strumento straordinariamente importante.
3: Insomma, l'incontro tra l'uomo e la sua coscienza è un incontro al quale concorrono diversi elementi. Incontrare la coscienza di Alessandro Crisafulli non è stato difficile. È stato la coscienza di Alessandro Crisafulli, diciamo, che era lì, che aveva già di suo voglia di svegliarsi, anzi era già sveglia quando ci siamo incontrati, e a quel punto per me il lavoro con lui o l'impegno con lui è stato abbastanza agevole. Quando si parla della problematicità del carcere, se ne parla in relazione al fatto che non tutti hanno la coscienza prossima a svegliarsi come ce l'aveva Alessandro Crisafulli. Cioè, esistono delle persone, e sono la maggior parte delle persone detenute, che entrano in carcere con una coscienza che è in stato comatoso, con il risultato che per portarla al dormiveglia e poi alla veglia occorrono degli stimoli più massicci. Dunque, concludendo, quello che il carcere in questo momento ha grande difficoltà a fare è portare la coscienza di chi è in coma alla condizione di svegliarsi. per uno come Alessandro Crisafulli, che era già di suo in crisi, il carcere tutto sommato ha avuto un compito relativamente facile, con il risultato che quando lui e io ci siamo incontrati, tutto sommato non abbiamo dovuto fare quasi nient'altro che far sì che quello che la sua coscienza aveva già voglia di vivere, abbiamo trovato le condizioni perché ciò potesse accadere, e da quel punto in avanti è stato soltanto un allenamento a ricostruire e costruire.
2: Alessandro, in questo scritto, Le storie è un passaporto verso il futuro, tu dici ancora: ho abbandonato quel luogo desolante nel quale sono cresciuto e in cui ho coltivato la mia rabbia, e ho iniziato a rapportarmi, o meglio a scontrarmi, con gli altri. Questa maschera si è frantumata all'istante, obbligandomi a sostituirla con quella dell'arroganza, che come un fiume che esonda si è trasformata successivamente in un delirio di onnipotenza, provocandomi uno scollamento con la realtà. Questa rabbia da dove è nata?
0: Ma principalmente credo dal senso di solitudine e di abbandono che si era impadronito di me bambino. Io sono un figlio non voluto, perlomeno da mio padre. Mia madre voleva una figlia femmina, erano siciliani i miei genitori, e mia madre è arrivata a Milano nel 56, così 7-8 anni prima che nascessi io, arrivando da un paesino. Mio padre l'ha relegata in casa e ha fatto solamente la mamma. I miei due fratelli precedenti erano già deviati, e quindi soffriva principalmente di solitudine, di abbandono, e pensava, in base anche alla sua esperienza di donna siciliana che ha cresciuto un sacco di fratelli, quello era l'ambiente siciliano. Mia mamma era nata nel 1928. Pensava che la figlia femmina potesse alleviare la sua solitudine e frustrazione che si era impadronita di lei. Non riusciva a emergere, anche perché mio padre non le permetteva neanche di lavorare. Mia madre era una sarta sopraffina, aveva imparato l'arte sin da piccolissima, e difatti poi in parte l'ha esercitata quando mio padre ci abbandonava per farsi i cazzi suoi, se ne andava via 4-5 mesi e ci lasciava lì da soli, soprattutto mia madre a me, perché i miei due fratelli erano già grandi. E quindi successivamente negli anni mi ha raccontato che fino ai 4-5 anni era un bambino vispo, allegro, pieno di vita, nonostante io abbia già rischiato di morire a pochi mesi. È una storia lunga, non so se è il caso di raccontarla, insomma.
2: Beh, tu scrivi ancora che l'infanzia che hai vissuto, tu dici quasi esclusivamente con tua madre, dici ancora: poiché eravamo in simbiosi, ho assorbito tutto il suo male di vivere. Quello che rammento maggiormente di lei sono i suoi grandi occhi azzurri, che purtroppo rappresentavano un cielo privo di sole.
0: Certo, perché mia madre era triste, viveva una vita povera, e soprattutto con un marito non presente e dei figli che mi erano persi, e senza la possibilità e gli strumenti per arginare quella situazione che stava andando verso il degrado più assoluto. Quindi lei pensava che, appunto, avendo almeno una figlia, potesse, forse in quel caso, forse in quell'unico caso, lei ha pensato a se stessa, pensava che potesse alleviare la sua solitudine. Quando sono nato lì io, lei ha avuto un colpo, perché è crollata, praticamente si è ammalata e non è uscita dall'ospedale per 4 mesi. Quindi io sono stato affidato a una signora che non mi ha curato bene e ho rischiato di morire, e dopo 2 mesi sono stato ricoverato all'ospedale di Niguarda, dove c'era lei, perché avevo preso la gastroenterite, credo. Difatti ho avuto un rapporto pessimo col cibo fino a 25 anni. Ero magrissimo, tipo 55-60 kg, non mangiavo nulla, probabilmente quella cosa mi aveva toccato. E quindi dopo quei 4-5 anni mi sono chiuso in me stesso, perché non ho più recepito dall'esterno, o meglio, io andavo avanti per forza di inerzia. Finendo quell'inerzia e non trovando niente all'esterno, che cosa non trovando? Amore, considerazione, considerazione, protezione, dialogo, stimoli, non c'era niente.
2: Quindi, sentivi riconosciuto in qualche modo?
0: Assolutamente no. Quindi mi sono chiuso in me stesso.
2: Quando hai cominciato quindi a compiere i tuoi primi reati?
0: Allora, il mio primo reato l'ho compiuto a 7 anni, ma quello era un urlo, un grido di dolore. Praticamente non avevamo la televisione in casa e di fronte al nostro appartamento, io abitavo appunto a Quarto Giaro, e in ogni piano c'erano 3 appartamenti. Di fronte a noi abitava una signora, la signora Scaglioni, che era anzianissima per me all'epoca. Oggi penso che potesse avere 65-70 anni. A me sembrava, insomma, 70 anni, 60 anni fa era, non è la percezione di adesso, che io adesso ho 61 anni, mi sento ancora uno sbarbato. Ai miei tempi uno di 61 anni era da mettere nella tomba. Quindi questa signora mi aveva preso in simpatia, mi faceva vedere la televisione a casa sua. Quindi mi trattava proprio come un nipotino, mi adorava. E cosa succede? Che dopo alcune sere che io vado da lei per vedere la televisione, lei mi faceva sedere sul divano, diceva che cosa vuoi, mi comprava la gazzosa e mi mette dentro la stringa. La stringa era una liquirizia con 2 buchi all'estremità attraverso la quale succhiavi la gazzosa, ed era bellissimo. Finché dopo 2 o 3 giorni le dico: nonna, non ti preoccupare, stai seduta sul divano. La sua era una casa, era umile anche lei, probabilmente viveva di pensione, era una casa di 45 metri, non è che fosse una reggia, però era tutta ben pulita, attrezzata bene. Dico: stai pure seduta che vado io a prendere, anzi dimmi tu cosa vuoi. E non so perché io arrivo, appena ho questa libertà, mi metto a rovistare nei cassetti e trovo un portafoglio. Aprendo questo portafoglio, c'erano un'infinità di banconote da 1000 lire, e io istintivamente ne prendo una e comincio a rubarle i soldi, 1000 lire al giorno. Negli anni della riflessione, e questa cosa è stata un dolore grandissimo, perché lei poi, quando mi hanno scoperto, per lei è stato un tradimento infinito, uno dei più grandi tradimenti che abbia commesso, perché poi non mi ha più guardato. Poi alla fine della sua esistenza è stato un colpo duro per lei. Ho pianto tanto ricordando la signora Scaglioni nel corso della mia lunga detenzione. Poi, riflettendo ancora più a fondo, mi chiedevo: ma perché non ho rubato tutti i soldi? Perché mi avrebbero scoperto subito. Ma perché allora avevo questa capacità di analisi anche nel male già a 7 anni? Cioè, avevo già fatto una riflessione. Non è che ho rubato 1000 lire perché ero buono, ho rubato 1000 lire perché volevo continuare a rubare. Oppure perché volevo continuare a lanciare questo urlo finché qualcuno mi sentisse. Succede che dopo una 15 giorni la signora, probabilmente andando a contare i suoi soldini ogni giorno, magari i primi giorni ha detto: ma mi sarò sbagliato, perché le banconote erano parecchie, quindi magari ho contato male. Però alla fine si è resa conto che non poteva aver contato male tutti i giorni, quindi l'ha detta a mia madre, e mia madre, apriti cielo, mi ha massacrato di botte. Mi ha costretto a recuperare la refurtiva che avevo imboscato in un posto all'oratorio, e tutto è finito lì. Non l'ha neanche detto a mio padre, ma io penso che io volevo quello, io volevo attirare l'attenzione. Questa è una riflessione che ho fatto io, assieme anche ad altre persone che mi hanno incontrato durante la carcerazione. Penso che volessi attirare l'attenzione per dire: cazzo, ma vi ricordate che io sono vivo? Ho bisogno di voi.
2: Professor Aparo, quello che racconta Alessandro è qualcosa che noi incontriamo spesso, no? Quando parliamo proprio con gli ex detenuti, cioè il fatto che ciò che li ha indotti a cominciare dei reati è innanzitutto una profonda rabbia.
3: Allora, l'episodio
2: è anche di riconoscimento, perché i due temi si legano.
3: Ho da dire diverse cose, forse nemmeno semplici. Questo episodio della signora è toccante, e lo sento anche adesso che Alessandro lo sta recuperando, dopo averne parlato anche altre volte in passato con me. Alessandro ha appena detto una richiesta d'aiuto, un farsi sentire affinché la signora o chi per lei si accorgesse di lui. Io ho bisogno di dire una cosa più complessa, più anche più dolorosa. Quando un padre o una madre ti abbandonano, può capitare che l'amore te lo dia qualcun altro, può capitare. ma per il bambino il qualcun altro è un po' una persona che si sostituisce alla persona dalla quale si vorrebbe l'amore. Quindi questa donna, se da parte sua aveva il merito di volergli bene, dal punto di vista del bambino di 7 anni aveva in un certo senso, tra virgolette, la colpa di sostituirsi alla figura originale dalla quale lui aveva bisogno di essere accettato e non di essere rifiutato. Quindi adesso mi collego all'altra domanda, cioè la rabbia. Alessandro, quando ha risposto alla tua prima domanda, ha detto solitudine, un senso di solitudine. Ma in effetti una cosa è la solitudine nella quale ci si trova per caso perché non c'è nessuno, e un'altra cosa completamente diversa è la solitudine nella quale ci si trova costretti perché qualcuno ti ha abbandonato, o meglio, ti ha abbandonato la persona che era la persona prevista a farti da guida, cioè tuo padre oppure tua madre. Quindi in questo caso la rabbia è legata al fatto che c'è una figura con la quale si rimane costantemente in contatto, anche se la persona in questione, cioè il padre, è andato via, ma si rimane costantemente in contatto come? Aggredendolo a distanza, uccidendolo a distanza, ma siccome è distante, invece di aggredire lui, si aggredisce qualcun altro che è alla portata. Dunque la mia lettura pesante, difficile, ma che si spera possa comunque essere utile, è una lettura per cui quando Alessandro ruba alla signora, sta rubando non tanto perché vuole il suo amore, che già ce l'ha, non tanto perché vuole segnalare di avere bisogno, ma forse perché vuol dire: io non voglio il tuo amore, voglio quello di mio padre, ma siccome mio padre mi ha abbandonato, cosa che mi porta a pensare che sono cattivo, allora mi comporto da cattivo e da cattivo rubo i soldi alla signora che mi ama. Dopodiché questo ricordo è presente nel suo archivio, nelle sue emozioni, è presente ancora più di un reato tipo una rapina in gioielleria, perché in effetti questo è un episodio con il quale lui ha detto a se stesso: ebbene, visto che sono stato abbandonato, una ragione ci deve essere, la ragione è che sono cattivo e da tale mi comporto.
2: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo, adesso facciamo un attimo di pausa e poi rientriamo in studio.
4: Sono le 17 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
5: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, grazie a Peter Bescapè, il nostro regista della trasmissione. E vi rammento che quanto stiamo raccontando quest'oggi lo potete leggere anche sul sito vocidalponte.it e trasgressione.net, che sono i due siti in cui il gruppo della Trasgressione ha portato molto del lavoro che è stato fatto in questi anni con i detenuti. Ma io voglio tornare un attimo da Alessandro, perché Alessandro, io vorrei che tu ci descrivessi che cos'è stata per te questo senso di onnipotenza, no? Che tu descrivi nei tuoi scritti, e se all'onnipotenza in che misura ha contribuito l'uso di sostanze stupefacenti.
0: Il senso di onnipotenza equivaleva a sentirmi riconosciuto, a sentirmi finalmente una sorta di completezza, arrivare a che quello che poi quel delirio lì arriva quando l'asticella arriva al massimo, cioè quando togli la vita nell'ambiente criminale. Quando arrivi a quel punto, allora è come se non camminassi più, sfilassi, e quindi ti senti veramente arrivato. E nessuno può. È come se tu non potessi più sbagliare. È come se che nessuno potesse più dire: no, non ti accetto perché non vali, non ti accetto perché non sei abbastanza bello, non sei abbastanza alto, non sei abbastanza intelligente, non hai abbastanza strumenti. No. Quel punto lì è il punto in cui sei arrivato all'apice di quel cammino. Ovviamente è un'illusione. È un'illusione che ti devi creare per stare in piedi, perché altrimenti non potresti camminare in quell'ambiente, non solo in quell'ambiente. Io credo che, appunto, come dicevo prima, anche il peggior criminale ha bisogno di crearsi delle illusioni, perché altrimenti non potrebbe arrivare a compiere quei gesti così disumani. E abortire le emozioni è indispensabile per continuare quel tipo di vita che è solo apparente, non ha niente a che fare con la costruzione, con la bellezza. È un ambiente, è un tipo di vita, uno stile di vita che ti è come se uno corresse sempre, che ti porta ansia, non sei mai al sicuro, e però ti convinci di esserlo, assolutamente. Comunque, la fase del delirio è il momento in cui ti senti di aver costruito qualcosa.
2: Tu lo definisci, in un altro tuo scritto, una lotta con il Leviatano. Tra l'altro dici: ritengo che finché non si instaura un rapporto sempre più intimo e profondo con la propria coscienza, quella sorgente luminosa che in assenza di grossi traumi ci infonde la saggezza per discernere il bene dal male, sia impossibile liberarsi dall'impronta originaria del tradimento. I traumi dell'infanzia causano cicatrici indelebili che contribuiscono alla creazione di una personalità malata, incapace di affrontare le sfide della vita tenendo conto dei limiti necessari alla convivenza civile. Ma tu questa consapevolezza come l'hai maturata?
0: Nel tempo, gradualmente, ancora oggi non la do mai per scontata. È un percorso che ha sicuramente un inizio, ci vuole una scintilla. La scintilla nasce dentro di noi. Questa scintilla poi dopo va nutrita, va alimentata. Occorre trovare delle relazioni positive, perché altrimenti da solo non puoi arrivare. Da solo fai, ritengo, il primo passo. E ci lavori. Io, prima di conoscere il gruppo della Trasgressione, ci ho lavorato per 15 anni, perché l'ho conosciuto nel 2009 e sono stato arrestato nel 1994. Quindi sono stati 15 anni di lavoro come da bambino, ma con delle differenze, in solitudine, o meglio in solitaria in questo caso, no? Avevo bisogno di dialogare con me stesso, di trovare quelle situazioni, di recuperare quelle situazioni e farci conti, io nella mia cella. È stato un lavoro formativo. Poi finché, appunto, dopo circa 15 anni mi sono reso conto che non sarei più potuto andare oltre. Avevo bisogno necessariamente di relazioni positive, costruttive, che mi dessero degli ulteriori strumenti per continuare questo cammino. E difatti
2: Tu scrivi, tra l'altro, il gruppo della trasgressione per me è stata un gruppo di appartenenza, perché rappresenta un'oasi di tranquillità in un deserto di incertezza, e in questo gruppo mi sento libero di aprirmi completamente, e grazie al continuo stimolo dei miei compagni, in particolare del dottor Aparo, ho rintracciato vicende del mio passato che giacevano nei recessi più bui dell'inconscio, e ho maturato la consapevolezza che la perfezione non fa parte dell'uomo, anzi è proprio grazie all'imperfezione che abbiamo la possibilità di crescere ed evolverci.
0: Questo è l'insegnamento più grande, secondo me, che ha a che fare, si associa un po' anche alle fragilità, quelle che ci fanno sentire limitato, ma che in realtà sono le nostre caratteristiche principali, e quindi accettandole assieme all'imperfezione puoi, come dire, renderle funzionali a qualcosa, perché nessuno di noi è perfetto. Quando hai in mente questo, non ti senti più sbagliato, sei insieme agli altri. Invece, per quanto riguarda il passaggio successivo che è venuto fuori con il gruppo della trasgressione, quello che dicevo prima, sono le relazioni quelle che ti permettono di rendere solido il tuo pensiero, i tuoi concetti, oppure attraverso il confronto a modificarlo. Cioè, sono proprio questi incontri che fanno sì che tu possa progredire. Come diceva Popper, se non ricordo male, non è tanto importante che tu dimostri di avere ragione, quanto piuttosto l'altro deve dimostrare che la sua tesi stia in piedi. Quindi il punto non è avere ragione, il punto è trovare una condizione che ti renda stabile nella tua imperfezione. Sembra quasi un ossimoro, ma la vita è un po' un ossimoro. Ci sono questi alti e bassi, ma se tu acquisisci forza, consapevolezza e strumenti, hai la capacità di sostenerti anche nei momenti bui della vita, nelle avversità che appunto fanno parte del nostro cammino. E forse sono proprio quei momenti che lo rendono così, così speciale, e così è quel mistero e quella ricerca continua che ti porta a sperimentare cose che ti arricchiscono e ti danno una struttura maggiore per affrontare appunto certe situazioni. Perché alcune persone, quando succede loro qualcosa di grave, non riescono ad andare avanti ed implodono, non hanno quella base lì. Invece, se tu acquisisci quella base, hai la capacità di sostenere quell'urto e nel tempo magari trasformarlo in un vantaggio. Quello che al momento ti sembra una cosa negativa, in futuro potrebbe essere che ti dia dei vantaggi. Quindi bisogna avere quella struttura che ti permetta appunto di andare oltre.
2: Professore, quando Alessandro dice dall'imperfezione ho capito che potevo trarre il meglio da me, ci riconduce al tema della riconoscibilità di sé, soprattutto quando commetteva reati, quando era bambino e non era riconosciuto, e ci apre le porte alla comprensione di quello che è stato il ruolo che ha vissuto lui all'interno del gruppo della trasgressione. Su questo le chiedo una riflessione, cioè su cosa bisogna fare con i detenuti per procedere davvero ad un processo di cambiamento, di recupero reale, perché Alessandro ci ha detto tutto nasce dalla relazione.
3: Allora, innanzitutto voglio divertirmi a litigare con Alessandro, e poi arrivo a questa sua domanda. Alessandro a un certo punto ha detto che il senso di onnipotenza era corrispondeva al riconoscimento di cui aveva bisogno. Mi sento in dovere di puntualizzare che il senso di onnipotenza è diciamo il modo per poter fare a meno del riconoscimento, e in un certo senso il senso di onnipotenza corrisponde a un omicidio, l'omicidio del padre, cioè l'omicidio della persona il cui riconoscimento è indispensabile. Dunque il senso dell'onnipotenza non è il riconoscimento, ma è la negazione di aver bisogno del riconoscimento. Detto questo, di quale riconoscimento abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno, quando siamo bambini, innanzitutto del riconoscimento dei nostri genitori, da cui poi diventa importante il riconoscimento dell'insegnante, degli amici, eccetera. Però, in buona sostanza, l'essere umano ha nel riconoscimento che gli viene dagli altri una parte considerevolissima del suo benessere. Detto ciò, arriviamo alla domanda. Alessandro sottolinea l'importanza della relazione e la domanda dice: ma che cosa accade al gruppo della trasgressione per portare la persona da una condizione all'altra? Accade che la persona viene per l'appunto riconosciuta, cioè quindi Alessandro, Roberto Cannavò, Adriano Sannino e le persone che sono già venute qua, fondamentalmente al gruppo della trasgressione ottengono, senza che nemmeno loro lo chiedano, il riconoscimento delle loro qualità, della loro stimabilità, dei loro desideri, il riconoscimento delle loro aspirazioni, quelle aspirazioni che avevano messo in soffitta chiudendo a chiave la porta, perché in buona sostanza, sentendosi rifiutati, sostanzialmente non sentivano di avere diritto ad aspirare di diventare uomini. Dunque il senso di onnipotenza è un modo per mettere il muro davanti alla porta del solaio dove sono nascoste le aspirazioni alle quali si è dovuto rinunciare.
2: Alessandro, prendo ancora ad esempio, cito ancora le tue parole, tu dici: non c'è bisogno di una laurea in psicologia per comprendere che tutto ciò che ci ha fatto soffrire e che non siamo stati capaci di elaborare non è magicamente scomparso solo perché abbiamo fatto finta di nulla. Quei dolorosi pezzi di vita violati sono finiti nell'inconscio, quel mondo sotterraneo e pericoloso che sembra abbia vita propria. E dopo molti anni di introspezione ho imparato ad ascoltare il mio dolore. Che cosa hai imparato ascoltando il tuo dolore?
0: Ho imparato a vivere, ho imparato a rispettare l'altro, ho imparato ad accettare il mio dolore, i miei errori, ma soprattutto ho imparato ad accettare gli errori di mio padre. Ho ripercorso la sua esistenza di uomo nato nel 1922 e che nel 1941 si è trovato già in guerra, è stato subito preso prigioniero degli inglesi e ha fatto 4 anni di prigionia in Africa, dal 41 al 45. Quei 4 anni l'hanno completamente devastato. È stato rimpatriato che pesava 38 kg. Quindi in quelle condizioni come poteva essere un buon padre? Quindi ho bonificato tutto il suo operato, perché anche lui ha la sua storia, di cui è stato vittima e non è stato in grado di mettere in atto le condizioni migliori affinché i propri figli, perché 3 su 3, 3 figli persi, 3 su 3, quindi il massimo dell'errore, quindi non è stato in grado di mettere in pratica quello che un buon padre dovrebbe fare: affidamento, considerazione, stimoli, protezione. Lui non era in grado, lui ha fatto dei figli e l'ha lasciati lì. Però, appunto, rievocando il mio dolore, ho compreso anche il suo di dolore, l'ho accettato, perdonato, e questo mi ha permesso di sentirmi più leggero.
2: Tu sei riuscito a diventare, a essere più vicino a te stesso e a diventare un'altra persona nel momento in cui hai accettato, oltre che i tuoi errori, gli errori che sono stati commessi mentre tu eri...
0: Assolutamente sì. L'accettazione del dolore dell'altro o degli errori, che anche, cioè, se io faccio degli errori per il dolore, perché anche gli altri anche per gli altri non vale questo principio? Sarebbe assurdo, no? Quindi accettare anche gli errori dell'altro perché provengono dal loro dolore, come dire, è risollevarsi e e dare anche un senso a quella mancata considerazione. Nel senso, non sono più stato non considerato perché ero sbagliato, ma perché non era in grado di farlo. Era un suo limite, non perché io lo fossi. Quindi oggi mi sento considerato dalle persone che mi vogliono bene e anche da altri. Con qualcuno non vado d'accordo, ma sono in grado di accettarlo. Non va più a minare la mia stabilità, perché il lavoro, la struttura ormai è solida. Quindi il rapporto con mio padre è stato bonificato. Difatti gli ho scritto anche una lettera, dove lo chiamo per nome, perché non l'ho mai chiamato papà. Una chicca. Cioè, con mio padre non ho mai avuto rapporti finché sono arrivato più o meno a 18 anni e avevo già commesso una serie di reati gravissimi, anche se non era ancora arrivato all'omicidio. E da lì mio padre ha cominciato a considerarmi. Questo era mio padre. Mio padre era un uomo che si definiva di sinistra, ma non politicamente. Si definiva storto, perché siciliano, la mano sinistra, la mano storta. Quindi lui era orgoglioso di essere storto, che nel suo essere storto vuol dire essere anche anticonvenzionale, contro qualunque tipo di regola. Anche se poi è assurdo, perché anche il criminale ha un sacco di regole da rispettare, in teoria. Poi se ne fotte e non lo rispetta. Però il criminale pensa di essere libero e di essere anarchico per l'eccellenza. In realtà è vincolato da una serie di circostanze infinite. Oggi mi rendo conto che vivere nella regola mi fa sentire protetto. Prima pensavo di essere libero perché potevo spaziare ovunque. Invece poi in realtà non era tanto così. Però diciamo che tendenzialmente era così, mi alzavo quando volevo, facevo il cazzo che volevo, partivo, facevo qualunque cosa, ero lì, non avevo tanti limiti come li avevano gli altri, ma in realtà era come se mi trovassi ogni giorno nel mezzo dell'Oceano Pacifico, libero sì, ma di andare dove? Non c'era nessun approdo. Oggi che sto dentro la regola, anche quella che non rispetto, mi sento protetto, perché la regola circoscrive un perimetro e io dentro questo perimetro mi sento a casa. In questo periodo io mi rigenero per poi affrontare la vita, perché se non c'è un luogo dove tu ti rigeneri, che può essere un luogo fisico, ma soprattutto anche un luogo mentale o anche delle relazioni positive, non puoi, ti devi ricaricare da qualche parte. Quindi questo, dentro questa concezione, dentro questo concetto, io mi ricarico e mi sento vivo. E quindi finisco dicendo, oggi la regola non la subisco più perché l'accetto, fa parte di me. E quindi, come dire, la regola è solo una condizione che ti permette di misurare un'azione, e dentro questa azione ci dobbiamo stare dentro tutti, altrimenti non potremmo progredire.
2: Professore, a proposito di progresso, un albero storto, no, come ha detto adesso Alessandro, come lo si raddrizza? Chi come lei fa questo lavoro di incontrare persone come Alessandro, che hanno un'infinita inquietudine dentro, no? E probabilmente una condizione di dolore così grande che non si può neppure perimetrare, come diceva lui poc'anzi, sebbene le regole poi servano proprio a questo. Come li raddrizza? E che cosa deve fare quindi l'istituzione a suo giudizio per poterlo raddrizzare? Poi a te, Alessandro, voglio chiedere che cosa dovrebbe essere fatta. Cosa dovrebbe fare oggi il carcere che magari non fa? Prof.
3: La risorsa importante è che al gruppo della trasgressione si parla di bonifica. In pratica Alessandro ha parlato di suo padre e di come lo viveva quando era piccolo, o meglio, di come lo viveva ne ho parlato io più che lui. Lui ha detto che è stato abbandonato. Io ho detto che in conseguenza di questo abbandono c'era nei confronti del padre una continua ricerca, però caratterizzata da sentimenti ambivalenti, problematici, e per cui poi ho parlato della signora. Poi Alessandro ha parlato una seconda volta di suo padre dicendo ho bonificato la sua immagine. Bene, questo tema e questa pratica al gruppo della trasgressione è ricorrente.
2: Prof, mi perdoni, ha detto ho perdonato mio padre.
3: Lui ha detto,
2: a me ha molto colpito una cosa.
3: Lei l'ha molto colpito perché lui ha parlato di perdonato. A me invece interessa il concetto della bonifica, e il concetto della bonifica passa attraverso quello che ha detto Alessandro stesso, e cioè ho ricostruito che a farmi del male non è stata la volontà di mio padre, ma è stata la storia all'interno della quale mio padre non ha saputo trovare le risorse, le caratteristiche per svolgere bene il suo compito. In pratica Alessandro ha cominciato a sentirsi più leggero, è quello che ha detto lui, quando è riuscito a comprendere che suo padre non lo ha ferito perché lo odiava e perché aveva scelto di odiarlo e ferirlo, ma lo ha ferito perché a sua volta vittima di una storia nella quale era stato fragile e incapace di sviluppare i sentimenti che servono a un padre per rivolgersi al figlio.

0: quando sono entrato al carcere di Opera ho visto un carcere che mi era parso molto proattivo, il teatro, la liuteria, ma insomma, che cosa serve secondo te oggi o cosa manca oggi al carcere per trasformarla in una istituzione, se secondo te manca qualcosa che possa aiutare i detenuti a recuperare se stessi davvero?
1: Allora, intanto la volontà. Ancora pochissimi operatori hanno la volontà e credono che un uomo possa essere recuperato. Quindi se tu fai un lavoro dove non ci credi, è come un professore che insegna, però lo fa così, tanto per fare. Quindi principalmente gli operatori devono essere formati e anche crederci che l'uomo effettivamente può essere recuperato. Primo. Secondo, le condizioni. Il sovraffollamento non permette agli operatori di fare, anche quelli che vorrebbero fare, di fare il proprio lavoro. Non lo permette. Quindi la prima cosa che lo Stato dovrebbe fare, le istituzioni, è ridurre le persone dentro le carceri. Io non sono dell'idea che il carcere possa essere abolito. È impossibile, perché l'uomo ha la tendenza a sbagliare, a commettere errori gravi, quindi va fermato. Una persona come me andava per forza fermata, non puoi lasciarla in circolazione, perché la sicurezza è fondamentale. Ma puoi non arrestare i tossicodipendenti, tutte le persone che hanno una pena lieve, alle quali andrebbe, sulle quali andrebbe fatto un lavoro diverso, comunità e cose di questo tipo. Quindi le carceri sarebbero più vuote. Essendo più libero, le persone dentro, che giustamente ci devono stare, avrebbero più modo di crescere, perché gli operatori avrebbero la possibilità di dialogare con queste persone. Certamente ci vuole la volontà del detenuto, non è che il detenuto può pensare che, stando seduto in branda, poi l'operatore, che può essere lo psicologo, l'educatore, ma la stessa gente, ti venga a prendere in cella. Tu devi avere un input. Ma le condizioni umane rendono questo più possibile. Quindi questo deve fare le istituzioni: formare persone che credono in quello che fanno e ridurre gli spazi, di modo che chi è lì dentro, cioè tu non puoi avere un colloquio con un educatore ogni 6 mesi. Che cosa vuoi trarre da questo colloquio? Non puoi trarre niente, devi avere dei gruppi. Le carceri comunque sono cambiate, perlomeno le carceri del nord, quelle del sud sappiamo che è tutta un'altra realtà. Io sono stato ad Opera per 20 anni, sono arrivato ad Opera nel 2000 ed era una condizione di degrado assoluto. L'unica cosa positiva è che nel 2000 c'erano le celle tutte singole, c'era meno sovraffollamento. Quindi la stanza da solo, per chi deve fare tanti anni, è fondamentale per riflettere, pensare, studiare, per avere meno conflitti, perché dentro la cella si creano tanti conflitti col tuo compagno. Pensate già a vivere con la propria donna, moglie, amico in una casa, quante problematiche ci sono. A maggior ragione con un estraneo dentro una cella, è incredibile. Quindi quegli spazi lì sono fondamentali per poi riflettere quello che all'esterno trovi. Quindi nel 2000 situazione di degrado assoluto, finché nel 2007 arriva il dottor Siciliano e modifica questa condizione medievale, con il rispetto per quel periodo che sappiamo ci ha dato dei geni, però era tutto buio lì dentro, non c'avevamo neanche l'acqua calda. Tu pensa uno come può, come dire, formarsi se deve andarsi a fare una doccia la mattina ghiacciata. Già sei in guerra, quindi stiamo una cazzata, ma non lo è. Quindi sono queste piccole cose che ti fanno capire che le persone lì dentro sono preposte per in qualche modo mettere in atto il dettato costituzionale.
0: Quindi essere considerate persone. Abbiamo ultimato il nostro tempo. Io ringrazio Peter Bescapè alla regia, ringrazio naturalmente Alessandro che ci ha dato una testimonianza importante, ringrazio il professore Iuri Aparo, auguro naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori qui di Giornale Radio, Radio Libera di Informare, un felice Natale. Spero che questa esperienza raccontata da Alessandro abbia contribuito, abbia in qualche modo seminato un po' di coscienza in tutti voi. Grazie ancora e buon Natale.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. It's come to think all. We have dropped them on the IT in the wallet.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè e indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo dello sbarco di Salerno, di quello di Anzio, degli anglo-americani e dell'insurrezione popolare di Napoli del 1943. Siamo il 3 settembre 1943, a Cassibile, in Sicilia, viene firmato il testo del breve armistizio tra generale Giuseppe Castellano per conto del maresciallo Pietro Badoglio e dal generale Walter Bader Smith su ordine di Dwight Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. L'8 settembre 1943, alle 19:45, dopo 5 giorni di trattative viene firmato l'armistizio. E proprio l'8 settembre del 43 una spaventosa forza navale alleata punta verso il Golfo di Salerno. Sono le ore in cui la città viene colpita dall'ennesimo bombardamento. Da molte settimane subisce continue incursioni aeree ed è ormai ridotta ad un cumulo di rovine. La gente bivacca nelle gallerie, nelle cantine, affamata e ormai senza speranza. Alle 19:45 anche la popolazione di Salerno ascolta la voce del maresciallo Badoglio. La guerra è dunque finita, pensano i salernitani che escono improvvisamente dai rifugi. Ma l'illusione dura pochi minuti. La comparsa delle navi alleate all'orizzonte spinge i salernitani a rinchiudersi nel bunker. La missione di Salerno segue di pochi mesi quella di in Sicilia. 463 unità navali salpano dai porti di Algeria e Sicilia e si caricano a bordo 100.000 soldati inglesi, 70.000 americani al comando del generale americano Mark Clark. I soldati vivono ore di tensione, quelle che precedono l'inizio delle operazioni militari. Tutti a bordo, compresi gli ufficiali, sono all'oscuro degli ultimi eventi. Ignorano infatti la firma dell'armistizio, conoscono solo l'avvio delle trattative. Sono convinti, cioè, che lo sbarco possa incontrare la tenace resistenza italiana e tedesca. Tutto si sblocca da una comunicazione radiofonica. Alle 18:30 dell'8 settembre del 43, mentre l'operazione Avalanche è in pieno svolgimento con i convogli alleati in vista di Salerno, da una settimana la costa campana era sottoposta di intensi attacchi in preparazione dell'invasione, da Algeri il generale Eisenhower comunica la notizia dell'armistizio intervenuto tra gli alleati e gli italiani.
4: Surrendered its armed forces unconditionally. As Allied Commander-in-Chief, I have granted a military armistice.
3: Qui è generale Eisenhower. Governo italiano si è arreso incondizionatamente a queste forze armate. Le ostilità tra le forze armate delle Nazioni Unite e quelle dell'Italia cessano all'istante. tutti gli italiani che ci aiuteranno a cacciare il tedesco aggressore dal suolo italiano avranno l'assistenza e l'appoggio delle nazioni alleate. Un analogo annuncio viene fatto anche dalla radio italiana alle 19.45 dal capo del governo, il maresciallo Pietro Badoglio. Il messaggio al popolo italiano così si conclude: esse, cioè le forze armate italiane, reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi alta provenienza.
5: Italiano, audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio.
6: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
3: La notizia, del tutto inattesa, provoca grandi manifestazioni di gioia in tutto il paese. E anche i soldati esultanti ballano sui ponti. La guerra con l'Italia è finita. Nessuno pensa più ai pericoli, tutti sono certi che a Salerno ci sia una folla in festa. E invece no. Alle 3.30 di mattino del 9 settembre del 43, il generale Mark Clark avvia l'operazione Avalanche. La prima divisione aerotrasportata si impadronisce di Taranto senza incontrare resistenza. Intanto 55.000 uomini delle truppe anglo-americane sbarcano nel Golfo di Salerno, coperti da una forza navale impressionante che dispone 4 corazzate, 7 portaerei, 11 incrociatori ed alcune decine di caccia, oltre a unità di scorta e minori. I soldati prendono posizione con relativa facilità e senza contrasti, ma improvvisamente, con loro grande sorpresa, incontrano la reazione tedesca. Sentiamo la ricostruzione tratta dallo spettacolo di Angelo Pesce, 1943, Operation Avalanche.
7: Gli incessanti cannoneggiamenti da terra rendono necessario stendere cortine fumogene per occultare alla vista le navi in rada e la risposta colpo su colpo da parte degli incrociatori alleati. Assicurato il controllo di una stretta fascia costiera relativamente protetta dai tiri diretti del nemico, si avvicinavano alla spiaggia gli LST, navi da sbarco per mezzi corazzati che rigurgitano a terra dai portelloni prodieri, impressionanti quantità di uomini, armamenti e mezzi di ogni tipo. Imperversano i duelli aerei e l'aviazione tedesca, pur tra qualche perdita, colpisce con micidiale precisione diverse navi della flotta d'assalto. La 16ª divisione corazzata tedesca, schierata a terra, riesce comunque a osteggiare al meglio delle sue possibilità le operazioni di sbarco delle sue postazioni costiere.
3: Nelle 48 ore seguite allo sbarco, gli alleati travolgono le difese tedesche e si spingono verso l'interno. La resistenza nazista è debole. Il generale Clark è soddisfatto. Il suo ottimismo, forse eccessivo, riguardo allo sbarco ora si rafforza perché gli avvenimenti sembrano giustificarlo. Le navi scaricano carri armati e automezzi. I rinforzi affluiscono sulla spiaggia, intanto l'artiglieria tedesca tace e la Luftwaffe sembra scomparsa. Gli alleati avanzano, occupano l'aeroporto di Monte Corvino. Riattivano la pista, la battaglia pare ora ormai vinta. I tedeschi si ritirano, si arrendono, A 3 giorni dallo sbarco di Salerno, gli alleati controllano una testa di ponte lunga 100 km, profonda 10. La mattina del 12 settembre 1943 tutto cambia. I tedeschi vanno al contrattacco. Le truppe naziste attaccano di sorpresa il settore nord e spazzano via i presidi del comando britannico. Poche ore dopo la controffensiva si estende tutto l'arco del fronte. Le truppe tedesche giunte di rinforzo sono le divisioni che il comandante Albert Kessel spedisce a Salerno, provenienti dalla battaglia delle truppe italiane a Porto a San Paolo a Roma. Dopo aver sottomesso la capitale ai suoi ordini, si lancia ora l'attacco degli alleati. Sotto l'urto delle forze tedesche, l'intero schieramento anglo-americano vacilla. La ritirata degli alleati è praticamente generale. Molti reparti si sbandano, numerosi prigionieri vengono catturati. I nazisti riconquistano posizioni strategiche importanti come Battipaglia e Altavilla. Durante questa controffensiva i tedeschi si sentono vicini alla vittoria, ma la situazione è disperata. Il generale Clark chiede l'invio di rinforzi. Arriva la divisione paracadutisti Airborne. Devono essere lanciati su Roma, restano inoperosi all'aeroporto di Licata e alla fine sono inviati nelle retrovie per colpire e disorganizzare i movimenti del nemico. Ma neppure l'intervento dei paracadutisti modifica la situazione. I tedeschi continuano l'avanzata e le loro avanguardie si asserragliano sulle colline, vicino al mare. La svolta la decide il maresciallo Alexander, comandante in capo delle forze alleate del Mediterraneo. Alexander ordina l'intervento della squadra navale. Per la prima volta la Marina viene impegnata in una battaglia campale. Il 14 settembre del 43 una potente squadra da battaglia lascia Malta diretta verso Salerno. Ne fanno parte anche le corazzate Warspite, Valiant, Nelson e Renault, armate con cannoni da 381 mm. Stormi di bombardieri pesanti vengono lanciati sulla costa salernitana e colpiscono le retrovie tedesche. Inizia la controffensiva alleata. I danni sono enormi, migliaia di morti anche tra la popolazione civile. Il bombardamento navale diviene decisivo. Le navi si spingono quasi al limite della costa e sostituiscono le artiglierie. Il loro tiro è preciso. E grazie ad un nuovo sistema di segnalazione, le truppe alleate chiedono l'appoggio delle artiglierie navali come fossero batterie terrestri. Le postazioni tedesche vengono centrate a una. Il 16 settembre del 43 Albert Kesselin ordina alle sue truppe il ritiro immediato verso nord. Per gli anglo-americani la via di Napoli praticamente è aperta. Se a Salerno, commenterà anni dopo Alexander, a operazione conclusa, la Marina e l'esercito non avessero potuto disporre della superiorità, lo sbarco a Salerno sarebbe fallito. Avalanche è certamente un successo dal punto di vista militare, anche se politicamente e strategicamente non raggiunge gli obiettivi prefissati, cioè l'immediata liberazione di Napoli e la rapida avanzata su Roma. Per liberare la capitale occorrerà aspettare circa 9 mesi e per percorrere i 54 chilometri che dividono Salerno da Napoli gli alleati impiegano 22 giorni. Alcuni storici l'hanno chiamata la sindrome di Salerno e così anni dopo il Dipartimento della Difesa americana realizzò un documentario, The Battle of Salerno, in cui un veterano spiega ad un bambino cosa avviene in quei giorni.
8: This is The Big Picture, an official report of the United States Army, produced for the armed forces and the American people.

0: That was the battle of the Argonne Forest, and only just beginning. It's been that way for 3 whole days and 3 nights. Cut off from the battalion. No food, no water, no ammo, no nothing. Then that last barrage lifted, and I started crawling around, looking for the rest of the patrol. You know what? There wasn't any. What was left of them, if there'd been any, had all been pulled back. I was all alone. I look around, and that place was just a-popping with Germans. All of a sudden, it seemed like the whole of the Kaiser's army was out just to get me, and all of them yelling for me to surrender. Well, I started looking for a clip. Oh, gee, Rushi, there wasn't any. I got so sore, I forgot to be scared.
1: La scena e la nostra visuale si sposta a qualche punto qualche mese dopo, più a nord. Siamo nel gennaio del 44. Lo sbarco alleato di Anzio rappresenta la soluzione strategica per sbloccare l'impasse di Cassino e raggiungere al più presto Roma. Il piano previsto è suddiviso in varie azioni prestabilite. La manovra strategica è condotta dal gruppo di armate. L'ottava armata britannica attacca e avanza sul versante adriatico. La quinta armata cerca di rompere il fronte di Cassino per fissare le forze tedesche in linea ed impegnare le riserve. In contemporanea, al sesto corpo d'armata americano guidato dal generale John Lucas spetta il compito di sbarcare ad Anzio. Una volta preso terra, sfruttando la sorpresa, avanza rapidamente verso l'interno e taglia le linee di alimentazione tedesche tra Roma e Cassino, costringendo alla resa oppure alla ritirata la decima armata tedesca. In quel modo gli alleati si sarebbero trovati a sud di Roma e soprattutto sganciati dalle posizioni di Cassino, così almeno dice la teoria militare. L'operazione, denominata Shingle, è invece un totale fallimento. Il 22 gennaio del 44 inizia l'operazione ad Anzio e Nettuno. Nelle prime 12 ore sbarcano 50.000 uomini con tutto il loro equipaggio. I tedeschi sono sorpresi, ma la decisione del generale Lucas di attendere rinforzi e trincerarsi sulle spiagge permette invece ai nazisti di bloccare gli alleati in una testa di ponte profonda solo 11 km e larga 24. Invece di puntare subito all'interno, il generale Lucas piazza i suoi uomini sulle spiagge. Non tenta neppure una ricognizione in forze. I tedeschi, colti completamente di sorpresa, reagiscono con estremo vigore. Mettono in piedi la 14ª armata al comando di Hans-Georg von Mackensen. I nazisti riescono a contenere le forze di Lucas. Nel 3 febbraio del 44 i tedeschi sferrano un primo contrattacco, poi altri in tutto il mese. Il 15 febbraio del 44 gli alleati bombardano l'abbazia di Monte Cassino e il giorno dopo von Mackensen muove le sue truppe fino a quasi a ricacciare le forze alleate in mare. Il 23 febbraio Lucas viene rimpiazzato dal generale Truscott, ma ormai la situazione operativa è compromessa, non più risolvibile in breve tempo, fino al maggio del 44. Le forze contrapposte in stallo si fronteggiano senza incidere sul quadro strategico. Per sbloccare la situazione gli alleati dovranno conquistare Cassino e aprirsi la strada verso la liberazione di Roma un mese dopo. Dallo sbarco di Anzio e Nettuno resta la memoria dei testimoni, che è stata raccolta in un bellissimo documentario prodotto dalla città di Nettuno per mai dimenticare. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, torneremo al 43, dove dopo l'armistizio dell'8 settembre le città iniziano ad insorgere man mano che l'Italia viene liberata dagli anglo-americani. La prima città è Napoli.
2: Lato oscuro della verità.
3: Sono le 19. e 19 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua. Potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
1: Siamo nel settembre 1943 e Napoli è distrutta dai bombardamenti. 25.000 vittime, 200.000 senza un tetto, danni ingenti al patrimonio artistico e culturale. Sentiamo le testimonianze di Gerolamo Fresa e di Wanda Pane.
6: Questa sirena che suonava, uno sperava che finisse l'allarme, invece no, 7 bambini in fila che andavamo verso il ricovero. E nel 42 invece cominciarono i bombardamenti americani in pieno giorno, con una politica ben precisa, i bombardamenti terroristici, seminare il terrore nella popolazione, cosa che fecero.
7: Ma che male l'hanno fatto lui al Padre Eterno? Proprio tutto cala da mandare.
8: Com'è? Villaggio Condò. Fino a mo' sono 120 bombardamenti e con questo sono 121.
7: E voi a così ve lo chiamate? E si per esempio vogliono andare a scaricare bombe a Roma?
9: No, a Roma no. C'è sta mio figlio. È meglio che bombardano qua. Se morimmo noi non fa niente.
10: Signore, che non potete decidere voi. Che non ci possono fare questione personale. Shhh. Avete capito?
7: Facetemi sentire.
11: Ognuno veniva colto all'improvviso in un momento. Se eri preparato, è bene. Ma se stavi in mezzo alla strada, se qualcuno stava facendo una cosa, se eri un medico e stavi in ospedale coi ferretti in mano, che facevi? Cioè la sensazione è questa, è dell'improvviso, oddio, ero una bambina ed ero protetta. Gli adulti, a come va, va? E se stavi partorendo, se c'avevi le doglie, caspita, come facevi? Dove scendevi? Allora si partoriva in casa, restavi lì sul letto, oppure scendere le scale con la pancia, non so se mi spieghi, con la pancia afferra un bambino, afferra un altro, scappa da qui, scappa da là. Non posso parlare io che avevo delle possibilità, cioè che la mia famiglia mi proteggeva, ma te le immagini una dei bassi che sta facendo con 5 figli, gli acchiappa da una parte e dall'altra.
1: Cibo e acqua scarseggiano, la popolazione è sfollata a forza. Napoli è affamata e occupata. Gli angloamericani sono ormai alle porte. Ma Napoli è una città anarchica. Fin dalle prime ore dopo l'armistizio, i napoletani si ribellano ai nazisti e ai fascisti. Il 9 settembre, in via Foria, soldati e agenti di pubblica sicurezza catturano una ventina di tedeschi a bordo di un autoblindo. Lo stesso giorno i cittadini si scontrano con i nazisti al Palazzo dei Telefoni, mettendoli in fuga. Il 10 settembre impediscono il transito di alcuni automezzi tedeschi in piazza Plebiscito e si contano già i primi 6 morti, 3 marinai, 3 militari nazisti. Da testimonianza di Antonio Amoretti, uno dei combattenti delle 4 giornate di Napoli, con i frammenti del film omonimo di Nanni Loi.
12: È scoccata l'ora dell'insurrezione. Combattiamo i tedeschi, salviamo i nostri cari dalla deportazione e dalla morte.
13: Fu deciso di insorgere, dice noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo muovere, e passarono la voce agli altri gruppi, e papà doveva scendere lui e prendere le armi. E io mi ricordo la scena che venne a casa e disse a mia mamma che il giorno dopo si scendeva in strada. Mi ricordo queste parole: si spara e si muore. disse papà, a questo qua, che era io, non lo fascino.

0: La mattina papà ebbe un attacco di malaria. Allora io che faccio? Io sapevo dove teneva nascosta la pistola. La pistola, e sento io al posto di papà. Andai a casa per casa a quei 4-5 amici, insomma, di quartiere, dei quali mi fidavo di più, e fu con questo gruppo mi presento dove stavano facendo sta barricata.
1: Dobbiamo fare la guerra e ci leviamo i schiaffi dalla faccia.
2: Il colonnello Walter Scholl è un prussiano che odia l'Italia. Il 12 settembre del 43 assume lui il comando di Napoli e dichiara lo stato d'assedio. Il coprifuoco, la consegna delle armi. Nel suo comunicato alla popolazione, Scholl impone praticamente lo stato di eccezione. Scrive in questo comunicato Walter Scholl: con provvedimento immediato ho assunto da oggi il comando assoluto con pieni poteri della città di Napoli e dintorni. Ogni singolo cittadino che si comporta calmo o disciplinato avrà la mia protezione. Chiunque però agisca apertamente o in modo subdolo contro le forze armate germaniche sarà passato per le armi. Inoltre, il luogo del patto e i dintorni immediati del nascondiglio dell'autore verranno distrutti e ridotti a rovine. Ogni soldato tedesco ferito e trucidato verrà rivendicato 100 volte. Ordino, scrive Scholl, il coprifuoco dalle ore 20 alle ore 6. Solo in caso di allarme si potrà fare uso della strada per recarsi al ricovero vicino. Esiste da questo momento lo stato d'assedio. Entro 24 ore dovranno essere consegnate tutte le armi, tutte le munizioni di qualsiasi genere, ivi compresi i fucili da caccia e le granate a mano. Chiunque, trascorso questo termine, verrà trovato in possesso di un'arma verrà immediatamente passato per le armi. La consegna delle armi e munizioni si effettuerà alle ronde militari tedesche. Cittadini, dice Scholl, mantenetevi calmi, siate ragionevoli. Questi ordini e le già eseguite rappresaglie si rendono a questo punto necessari, perché un gran numero di soldati ufficiali tedeschi che non facevano altro che adempiere ai propri doveri furono vilmente assassinati o gravemente feriti, anzi, in alcuni casi, feriti anche vilipesi o maltrattati in modo indegno da parte di un popolo civile. Napoli, 12 settembre 1943, firmato il colonnello Scholl. I nazisti saccheggiano, distruggono la città. La loro furia travolge ex militari dell'esercito italiano e cittadini inermi. Raggiunge il culmine nell'incendio dell'università. Gli edifici vengono dati alle fiamme, la popolazione viene rastrellata per le vie e costretta ad assistere all'esecuzione del marinaio Andrea Mansi di Stanza Rovello, sulla soglia dell'università lungo Corso Umberto I, detto anche Rettifilo. Una lunga colonna di deportati marcia verso Teverola, nel Casertano. Durante questa macabra processione, 14 carabinieri vengono massacrati davanti ai cittadini. Sono colpite le principali zone industriali, compreso lo stabilimento Ilva di Bagnoli. I tedeschi, impauriti, rapinano. Sparano sulle donne che fanno la coda davanti ai negozi. Lasciano per giorni senza pane una città di oltre 1 milione di abitanti.
3: Die Wand habe ich gesagt!
4: Vorwärts! Beeilt euch!
3: An die Wand!

Guardati! Guardati, mannaggia, l'anima vostra! Ma che fate? Siete su di pazzi! Proprio qui dovete sparare! Andate a fare la guerra da un'altra parte! E come? Proprio dentro al tassi mio! Insomma, tu ne vuoi, sì o no? Tu ne vuoi! Gesù mio, calato lui e c'è

0: Dame la mano.
1: Oh, madonna mia.
2: Piano.
1: State
2: vacco.
0: Mettimelo un dopo
1: sì,
0: da
1: sì,
0: solo.
1: Sì, mettetelo calmo. Piano, piano. Venite qua. Aiutato. Chiama chi sta. State a piedi.
0: Piano,
1: così. Piano, piano, piano.
0: Per queste anime innocenti.
1: Yam, yam, se ne mi passa! Yam, yam! Da sì, dai, dai, dai, dai, dai! Da volità! Affacciatemi! Guardatemi! Affacciatemi! Affacciatemi, guardatemi!
3: Guardi, aderite!
1: Affacciatemi! Da volità! Affacciatemi!
4: Dammela a me!
1: Napolità, aprite le finestre, uscite! Napolità,
4: la immendati, voglio!
1: Ma ci guardate che hanno fatto i tedeschi! Li dobbiamo vendicare a questi poveri fratelli nostri! Uscite, uscite, sono morte per voi!
5: Siamo alla svolta, ed è il 27 settembre del 43, quando Napoli si sveglia e si ribella. E quella che avete ascoltato è una scena del bellissimo film di Danny Lohe, Le quattro giornate di Napoli. Ma quella di Napoli è un'insurrezione anarchica, ma non casuale. Cioè è un moto di popolo, però non totale e unitario. Non viene organizzato da un comando militare e politico. Le élite rivoluzionarie e gli intellettuali attendono nei bar l'arrivo degli alleati. L'insurrezione di Napoli è la somma di tante straordinarie azioni individuali. Le donne sono in cerca di vivere indumenti, gridano e provocano. Gli uomini trasportano armi e munizioni di quartiere in quartiere. Le caserme e le abitazioni si trasformano in un formicaio silenzioso e disordinato. Poi arriva il momento dell'azione. Al Vomero, in località Pagliarone, un gruppo di cittadini armati blocca un'auto tedesca. Il maresciallo alla guida viene freddato. Enzo Stimolo, ex tenente dell'esercito, guida 200 insorti all'assalto dell'armeria di Castel Sant'Elmo. In serata vengono depredati i depositi di Via Foria del quartiere militare di San Giovanni a Carbonara.
6: Ma che stanno facendo? No, no, così, mannaggia, capo vostro, mannaggia. Dammi a capo, ma così, e tu, figli visto.
7: Professore, professore.
6: Che c'è?
7: Sto signore vuole parlare con voi.
6: Che cosa vuoi? Chi vi manda?
8: Ho letto il vostro proclama.
6: Capità, voi militari, nessuno vi ha cercato. Queste armi le avete buttate voi quando ve la siete squagliata. Vai, discordate. Dove siete stata fino a mo?
8: In Jugoslavia. In Albania, in Russia, e non certo per gusto mio, e sempre lustrando le scarpe ai tedeschi.
6: Io sono fascista, io sono fascista. Fascista io!
1: Ma non capisci! Ci vanno a uccidere! Ci vanno a uccidere come tanta bestia! Ci vanno a uccidere!
9: Atto!
1: Sì, sta dove
9: vicino! Non potete!
1: Dammi la mano!
9: C'è esecuzione! Le danze!
6: Non smettete mai, devono credere che siamo tanti, forse li sono.

0: All'alba del 28 settembre la rivolta esplode e fulmina anche al Vomero, in via Chiaia, in piazza Nazionale, in decine di punti diversi della città. È il giorno degli eroi bambini, gli eroi dal volto sporco, dallo sguardo furbo, gli scugnizzi di Napoli. Il dodicenne Gennaro Capozzo resta al suo posto di servente ad una mitragliatrice in via Santa Teresa, presa sotto il fuoco di carri armati nazisti. Viene colpito in pieno da una granata mentre difende la sua città. Filippo Illuminato, 13 anni, e Pasquale Formisano, 17, corrono incontro a due autoblindo che cercano di imboccare via Roma da via Chiaia. Avanzano decisi e rapidi fino a quando cadono esanimi mentre lanciano una bomba contro i nazisti.
1: Mi portavo uno zaino addosso, chi ne proiettile e chi ne bomba. Perché i nazisti erano deciso, perché se mi acchiappo io morirò. È giusto, allora ho deciso tutto, senza avere timore, senza avere paura. Oppure in quel momento la paura non esisteva, io so, qualche cosa di strano ci deve essere. Veramente, io credo a queste cose, non credo. Che agisca a morte dei quattro volte, non sono morto. Mi sono trovato meglio di prima, allora significa che esiste una qualche cosa. Io ho già riscicato la morte parecchie volte, ma parecchie volte, ma la morte, dice, né la morte, né la morte, non lo so, e più che morire che posso fare, io sono morto.
0: Intanto la rivolta popolare è ovunque, si organizza, individua obiettivi, ingaggia combattimenti a viso aperto. Viene eretta una grande barricata in piazza Museo Nazionale. L'attacco al centro di Napoli ha sferrato da squadre a balzi successivi, proprio come in una manovra di guerra in piena regola. Dopo la furia popolare, un violento uragano obbliga la sospensione delle operazioni e nella notte del 28 settembre il nemico tedesco perlustra le strade a caccia degli insorti. Il 29 settembre si registra il culmine dell'insurrezione napoletana. Le testimonianze di Fortunato Giannino e Francesco Pittore è una scena del film di Nanni Loi.
2: E non uccise mai una voce. E mo, per un tedesco uccise. Quanti napoletani avranno mai?
3: Mi raccontava anche mio padre che con altri ragazzi sparavano contro i tedeschi. E lui mi disse una volta, disse, ma tu lo sai che io lo sparavo ma non ne colpevo mai, sparavo da un'altra parte. Mi fece sentire mio padre che mi diceva che lui non ha ammazzato nessuno. Anche i suoi compagni sparavano addosso ai tedeschi. Lui sparava, faceva finta di colpire, però non ci veniva quella cosa di ammazzare i tedeschi.

0: questa è la cosa fantastica, la rivoluzione che hanno fatto questi napoletani, ma una rivoluzione concordata, una rivoluzione unita.
1: Si può dire che non c'era strada dove non c'era una barricata, che si pensava proprio a questo ritorno dei tedeschi. Allora si era fatto in modo che se loro avessero voluto riconquistare la città l'avrebbero dovuto pagare a caro prezzo, perché avrebbero dovuto superare tante barricate, che le barricate non sono state fatte solo nei punti nevralgici, strategici, le strade principali, si può dire anche nei vicoli. Ogni strada aveva la sua barricata, il suo gruppo combattente, i suoi cittadini che volevano difendere la strada, difendere le case, difendere le donne, difendere i propri uomini.
2: Non state allo scoperto, se non camurimmo prima e sparate. Bene, lo vado a mia.
3: Il maggiore dice che se non vi arrendete, gli ostaggi saranno tutti fucilati. Sapete che vuol dire? Mi è compreso, tutti innocenti, e che vi fate male.
4: Qui siamo tutti innocenti e stiamo facendo una guerra. Quindi riferisci al tuo amico nazista che noi non...
3: Amiche e amiche, capito? Chi le soffre di niente, pare che non lo sacci. Ma pure voi, dico io, un poco di comprensione. C'è bisogno di far vedere che vi arrendete. A poco per volta ve la squagliate.
4: Digli che chi si deve arrendere lui con tutti i suoi. I napoletani che stanno dentro fanno la guerra come noi di fuori. È chiaro?
5: Arnaldo mio, mamma mia, Arnaldo, oh cuore mio, che t'hanno fatto, oh, me l'hanno ucciso, Arnaldo mio.
6: È su camion, ci sono pure i nostri.
7: Professore, si preparano a uscire con gli ostaggi davanti.
8: Capitano!
9: I tedeschi stanno per uscire con i camion, si riparano dietro ai nostri.
4: E sparate lo stesso, anche se ci sono gli ostaggi!
10: No, se stanno lasciando i nostri! Non spara!
11: Perché voi là dentro non avete nessuno!
12: E sparate, ci buttiamo in mezzo e vediamo come finisce sta carneficina!
4: Mirate le gomme!
13: Sparate, sangue di chi vi avviva! Sparate!
14: Al Vomero. Si costituisce il comando partigiano su iniziativa di Antonino Tarsia. In ogni rione emergono i capi popolo. Stefano Fadda a Chiaia, Ezio Muroro, Piazza Dante, Aurelio Spoto, capo di Monte. L'episodio cruciale si verifica al Vomero. Il maggiore Saccao, comandante del partito nazista, propone di trattare la resa e il colonnello Walter Scholl ordina l'evacuazione del campo sportivo, dove si erano asserragliati i tedeschi, libera 47 ostaggi in cambio chiede l'immunità. Il 30 settembre i nazisti sgomberano la città, il nemico si lascia dietro un lugubre luogo di rappresaglie, gruppi di guastatori massacrano alcuni giovani in località Trombino. Alla Pigna, nella masseria Pezzalunga, si ingaggia l'ultimo combattimento delle quattro giornate di Napoli, con violenti corpi a corpo, mentre risuonano le fucilate in via Duomo, via Settembrini, piazza San Francesco. Il 1 ottobre del 43 i tedeschi aprono il fuoco con un gruppo di bombarde piazzate nel bosco di Capodimonte. È l'ultimo atto. In quei secondi i primi carri armati anglo-americani entrano nella città già liberata dai napoletani.
15: Napoli fine settembre, è la prima città d'Europa a scacciare da sola il tedesco.
16: E i tedeschi se ne vanno! E a che la parte, guardate, ci sono arresi!
17: Sì, sì, e i tedeschi se ne scappano! Ma tu ce l'hai fatto! Ce l'hai fatto!
18: Ma lo capirono davvero che ce l'avevano fatta, che erano liberi, che avevano costruito un pezzo di storia. Lo capirono che con soldati che non erano soldati e senza armi né generali si erano conquistati una vittoria meravigliosa? No, non lo capirono. Capirono solo che era finita.
19: La fuga dei tedeschi sulle strade di Napoli è stampata nel cuore dei napoletani.
0: Napoli ha dato il là all'Italia, questa è la cosa importante. È l'unica città che si è ribellata, che ha cacciato via i tedeschi. Li ha cacciati, sono andati, sono scappati, perché sono stati messi in fuga veramente a mani nude, perché non avevano grandi cose per combatterli. E da lì è partita la ribellione di tutta l'Italia. Questa è stata la cosa pazzesca, perché gli altri hanno pensato, se ce l'hanno fatta i napoletani, ce la possiamo fare anche noi.
19: Quando passo per la masseria Pagliarone, di fronte c'è un fioraio. Io normalmente ogni 28 settembre compro i fiori e li poggio.
20: Il lato oscuro della verità.
21: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua. Potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua. Potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua, potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sono le 23 e 32 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:03.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: È 1:22.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il tempo migliora, ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: È 1:49.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Il tempo migliora, ma resta piuttosto instabile sul paese con alcune precipitazioni. In mattinata saranno soprattutto le regioni settentrionali, in particolare il nord-est, ad essere interessate da rovesci sparsi. Altrove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Durante le ore pomeridiane sono attesi residui temporali isolati al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma anche verso la Sardegna e lungo il medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.